in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: Allora, la notizia, ha letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi su, lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno, hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se n'è scappato, capito? Che lei è riuscita a sventare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato. Stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Al vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: Sì. Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza.
2: Sì.
0: Tra le corsie, in Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora, i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu, nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: O una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale
0: sì,
3: vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Uh-huh. Vabbè, questo non parte niente.
1: Non parte
0: niente. Me la sono andata
1: un filo, sì, un filo sì, dai.
3: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni.
1: Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono darvi, non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti, uh-huh, con degli specchi che si aprono nel, sì, cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro, uh-huh, e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai, okay, bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno di un po' di luce in una notte buia,
1: esatto,
2: e tempestosa.
1: Questo,
2: ecco,
1: a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, mm-hmm, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare,
1: esatto,
2: e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi,
0: certo,
1: di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa,
0: beh,
1: tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo,
1: queste cose qui,
2: ma anche i nostri
1: diventa
2: stessi,
1: un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle se il mio vicino di casa
0: c'hai aria condizionata,
1: ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, no. $5,000 all'ora, ok,
0: sì,
1: però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok,
0: bello,
1: per avere una fascia di 5 km di diametro,
0: sì,
1: garantita dalla luce
4: la
1: del
4: fanno
1: giorno anche di notte.
4: Te la fanno al telefono l'offerta, anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci,
0: sì,
2: tu.
0: Col depuratore te lo danno.
1: Sì. Esatto.
0: Vabbè, comunque, me posso tenere la nebbia io.
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne, dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
4: Detto. Brava, sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello,
2: esatto,
1: che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Ma se no, qua dallo spazio,
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva. Perché credo che mica lo fanno io.
4: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
4: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io e Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
0: Sì.
2: No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
5: Ciao R101,
2: ciao.
5: Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe, sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
5: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera. Sono infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti, tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi l'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
1: Mica
0: sto sbagliando.
1: Mica devi parlare con la Elemosha per andare.

0: c'è il bim bum boomer. Sulle spiagge degli anni 70, 80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
2: Mi dissocio.
1: No, ma tu. Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la
1: e
2: fa girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero, è vero.
3: E è un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano Zoom Ball, il nome tedesco Ruki Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio? Probabilmente, credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo Going?
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, un po', una specie di boa.
3: Sì, un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard
3: un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il bim bum boomer. Ciao Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta arrivata ci gioco la palla con i due fili di sbattere da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo da perché l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora, ragazzi,
1: si trova
0: l'ho
1: ancora.
0: Cercato su internet, 6,99 euro, potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: Para. E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
3: L'Inter.
1: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era un
2: calciatore interista
0: in campo. Fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche
0: doveva
2: su questo.
0: Entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
1: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
4: cosa più divertente della partita però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
1: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Ecco, si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto, hanno paura di annoiarsi, secondo me, le partite. Sì. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica a tutto fuoco. Ma vorrei chiudere con Lercio.
1: Lercio, cosa ha detto?
2: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici, cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
4: Ecco cos'è.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse Antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo, malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì?
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere.

0: fa la falangetta.
1: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani.
1: Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
3: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
3: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi.
0: Sì.
3: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
1: Fai falanghi.
0: Certo.
1: Per forza.
4: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
1: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
4: Sì, è vero. Però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
1: i capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
2: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
2: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
2: Ok,
1: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: La biga in mezzo.
2: È sempre lui?
0: No.
1: No.
0: Lui si presenta così.
1: Questo era il fratello.
2: Okay.
4: Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati. Infatti parlano poco.
2: Bene, ha scritto un libro.
1: Ma non è finita qui.
2: Suo per dirci che
1: ma non è finita
2: è
1: qui.
2: È uscito.
1: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
1: Manuel da Brembio.
2: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
1: chissà.
2: Me vince Manuel.
0: Dove è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
1: No, no, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi dal Brembo.
4: La città del calcio.
1: Brembate, però Brembio. Oh, Brembio non mi risulta, no? Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
2: Attenzione.
1: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi,
0: Lombardia.
1: Lodi. 2804 Quali. Abitanti, 2803 sani di mente.
4: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Da lodare.
0: Vai!
4: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai!
3: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi. Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
4: attenzione,
0: Sabrina.
4: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
4: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
1: No, aspetta, Manuel da Brembio.
4: Esatto, volevamo arrivare lì, volevamo arrivare.
1: Eccoli. Avevi voglia mandarne 60.
2: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
1: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
2: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
2: nostro capo tecnico.
1: Con la ventosa.
2: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
4: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
2: Esatto.
1: Che non è cantato.
2: Non è,
1: esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
4: e chi se ne frega?
1: Questo di
4: quello argentino era bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
2: Perché in Spagna fanno il chiaro con l'inno lo
0: fanno. Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, appunto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno
0: schifo.
1: Mi
0: ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio sbando sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare,
1: certo,
2: per cavalcare questo argomento,
1: esatto,
2: per essere giapponese.
1: Sì, sì,
2: dentro,
1: sì.
2: Diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì.
2: Perché,
1: è perché come fai
0: per
1: lì?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vetone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare, insomma, questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento, praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno, banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo. Sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code eroina. In quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna, è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per la rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno, hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
3: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era un
2: calciatore interista
0: in campo fino a ieri e Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita, molte polemiche
0: doveva
2: su questo.
0: Entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
3: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
3: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera di campionati mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, la Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere e tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
3: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata.
1: Cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
3: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Ecco, si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sì. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo me, per le partite.
3: Sì.
2: Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica a tutto fuoco. Ma vorrei chiudere con Lercio.
3: Cosa ha detto
2: Lercio? Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
3: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
1: Ecco cos'è.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antanio, questa mattina, in questo giorno infausto siamo messi malissimo.
2: Vuoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì?
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire all'ora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
4: È meglio scoprirlo nell'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi.
0: No.
1: Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo li ti chiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
5: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
5: Ma se invece va da Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
5: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi?
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in un percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini,
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
6: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
6: scala
0: fa?
6: I capelli.
0: Scala i capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101, mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
7: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No.
0: Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
6: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita
3: qui.
2: Suo
3: per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: Uscito.
2: Sentiamo il prossimo.
6: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi, Lombardia.
0: Lodi.
2: 2804 Quali. Abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo.
0: È difficile.
1: Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi, the winner is, vai! Messi male.
5: Ma se invece va da Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
7: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì. Volevamo arrivare.
2: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
1: Ma
2: chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: L'astro tecnico.
3: Il nostro capo tecnico.
1: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per
0: allora
1: niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è,
2: esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: e chi se ne frega, esatto, quello argentino era un bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il karaoke. Con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi
2: chi?
1: Sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra
2: sì.
1: Un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno
0: schifo.
1: Mi ha
0: mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio sbando sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare
1: certo.
2: Per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: Per essere giapponese
1: sì.
2: Dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì.
2: Perché,
1: è perché come fai
0: per
1: lì,
0: non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto, quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo
0: sta
2: periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku, maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice plesso, perché dice cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa.

0: scappate, capito? Quella è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
2: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
2: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Al vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
3: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
2: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: Leggevo un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
1: Non parte niente.
0: Me la sono andata
3: un filo, sì, un filo, sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono darvi, non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, e si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno di un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare, esatto, e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi, certo, di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche notte tempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo,
1: queste cose qui,
2: ma anche i nostri stessi,
1: un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle se il mio vicino di casa
0: c'hai aria condizionata, c'hai tapparelle,
3: ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco?
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, $5,000 all'ora, ok, sì, però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello, per avere una fascia di 5 km di diametro,
0: sì,
1: garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno, sì, raggio di sole.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, mi posso tenere la nebbia io?
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna. Detto.
1: Brava, sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello,
2: esatto,
1: che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, no, qua dallo spazio,
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva. Perché credo che lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: Sì. No. Ma certo, torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, ciao. Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, cordice, con infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti, tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta infermiere, del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso. Sì.
0: Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
1: Vabbè, mica
0: sbagliando.
1: Mica devi parlare con la Elemosha per andare sull'elicottero.

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
2: Mi dissocio.
1: No, ma tu. Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano, Zoom Ball, il nome tedesco, Rookie Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo going?
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo un po', no? Una specie di boa.
3: Sì, un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po'. Oh, così, sì,
0: il bodyboard
3: postoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a ci gioco. La palla con i due fili si sbattevi da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi
1: tuo
0: spedirlo
1: mio.
0: Da
1: perché questa
0: l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me, si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle
0: poi
1: nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora ragazzi,
1: trova
0: l'ho
1: ancora.
0: Cercato su internet, 6,99 euro, potete giocare anche nell'estate 2026 col going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa
1: storici.
2: Descrizione sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova.

0: Oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
2: L'Inter. Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore interista
0: in campo. Fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche.
0: Dovevo
2: successe.
0: Entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo
1: nuovo. Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
3: per cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
1: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Ecco, si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto, hanno paura di annoiarsi, secondo gli americani. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto fuoco. Ma vorrei chiudere con Lercio.
1: Cosa ha detto
2: Lercio? Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
3: Ecco cos'è.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno, hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a smettere.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. Ah, signora.
0: Allora stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: E allora?
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. E sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata a cercare.
3: Un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono darvi,
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: C'è bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche notte tempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata. Ah, hai tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Okay, $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro,
0: sì,
1: garantita dalla luce
3: te la
1: del
3: fanno
1: giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno. Sì.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, mi posso tenere la nebbia io?
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: L'abbiamo detto. Brava. Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Ma se no, qua dallo spazio
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva. Perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, cordici, con infermieri di soccorso, ovviamente anche caschetto e guanti, tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta
1: infermiere,
2: del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
1: Mica devi parlare con la Elemosha per

0: sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrique Simone.
2: Mi dissocio.
0: Non
1: so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano, Zoom Ball, il nome tedesco, Rookie Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Così era questo Going.
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, una specie di boa.
3: Sì, un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, anche. Una roba un po' così, sì.
0: Il bodyboard.
3: Un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao, Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a ci gioco. La palla con i due fili si sbattevi da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio. Era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo
1: l'avversario. Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora ragazzi,
1: trova
0: l'ho
1: ancora.
0: Cercato su internet, €6,99, potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: Papara e via, via, via. Così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
1: L'Inter.
3: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era un
2: calciatore interista.
0: Calciatore interista in campo. Fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita, molte polemiche.
0: Doveva
2: su
0: entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo
1: nuovo. Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, di campionati mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta, l'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
4: per cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
1: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Ecco, si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto, hanno paura di annoiarsi, secondo me, per le partite. Sì. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto fuoco. Ma vorrei chiudere con
1: Lercio. Cosa ha detto
2: Lercio? Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
4: Ecco cos'è.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo. Malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto? Perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei il tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo all'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Banoterme e fai falanghi,
0: sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora okay. È in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato.

0: Vai avanti.
1: Vai.
2: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
1: Cosa
2: scala
1: fa?
2: I capelli.
3: Scala i capelli.
0: Mamma mia.
1: Manuel ha preso un po' il possesso del 331-8090-101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
4: Tutti con la stessa battuta?
1: No. Sì.
4: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
1: Esatto.
4: Ok,
3: avanti.
1: E il terzo sfidante.
5: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
3: Non la biga in mezzo.
4: È sempre lui?
1: No.
3: No.
1: Lui si presenta così.
3: Questo era il fratello.
4: Okay.
0: Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
1: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
2: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
4: Bene, ha scritto un libro.
3: Ma non è finita
4: è
3: qui.
4: Suo per dirci che
3: ma non è finita
4: è
3: qui.
4: Uscito.
3: Sentiamo il prossimo.
2: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
1: Mi sembra giusto. Okay.
3: Manuel da Brembio.
4: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
1: chissà.
4: Me vince Manuel.
1: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
3: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi, Val Brembo.
0: La città del calcio.
3: Brembate, però Brembio. Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
4: Attenzione.
3: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi,
1: Lombardia.
3: Lodi, okay. Lodi. 2804 Quali. Abitanti, 2803 sani di mente.
0: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Saludare.
1: Vai.
0: È stato un calvario questo.
1: È difficile.
0: Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai.
6: Bentornata. Ma se invece vado a Bano Terme fai falanghi. Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao, attenzione, Sabrina. Attenzione dal VAR, the winner is.
5: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
0: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
1: Non è possibile.
3: No, aspetta, Manuel da Brembio.
0: Esatto, volevamo arrivare lì,
3: Eccoli. Ah, voglio mandarne 60.
4: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
3: Ci ha intasato il server.
1: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
4: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
1: Il nostro
4: capo tecnico.
3: Con la ventosa.
4: Vabbè.
1: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
0: No, per niente.
1: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
3: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
4: Esatto.
3: Che non è cantato.
4: Non è,
3: esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
0: chi se ne frega?
3: Questo di
0: quello argentino era un bel.
1: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
4: Perché in Spagna fanno il chiara
3: ok.
4: Con l'inno lo fanno.
1: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia. Quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara. Sunohara è la molestia da peli sulle gambe. Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, appunto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo. E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: È vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio, il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: E per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia. In questo periodo è caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre con i pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Pesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. È carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso, perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code, in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei: come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna, è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? E lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, al supermercato. Stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te lo devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Esatto. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen: no a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, l'uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto i più piccoli.
2: Buongiorno banda. A me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti. E allora, per farglielo fare, ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo, sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro. Ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, a piccola, continuava a mangiarsi e mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ho smesso di mangiarsela. Adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembra un maiale io, allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, la no. Peppa, sono, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini. Ah.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano la strada.
4: E i compiti, e
0: sì? Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Sono sempre bambini.
5: Comunque, noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah, sì. Siete così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
4: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No. No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizia abusiva.
1: Certo. Usate il 100%.
0: Il super. Super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Don Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo
0: perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vanacci. E se non mangiano, li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
0: Funziona?
5: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
5: Grazie,
1: bimbi.
5: Grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
0: Per musei,
4: mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici,
0: ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
1: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
4: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: 101. Sul grazie al cielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però
1: no,
0: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
0: quando
1: loro,
0: poi se mettono in testa,
1: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, che buono, che buono. Per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste sono zucchine, no? Non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra
2: sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva tutto a me che non volevo mangiare. Chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
0: Di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente.
0: Però funzionano, poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te li mettono lì.
2: Ma quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
1: Sì, vero, sì.
2: È partito
1: vero,
2: tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battibagni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.

0: la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongolo, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongola.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare, difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
0: Cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora andiamo subito con la prima sfidante.

0: nazionale cantanti femminile.
1: Ottimo.
2: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco, uguale. Da Milano.
3: Ciao, ciao. Francesco. Basta, nessuno sa come parla.
0: Neanche io, tra l'altro, lo sto inventando.
4: Avanti.
0: Grazie.
5: Mamma mia, Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
1: C'è, Bologna c'è, meno male.
4: Poi?
1: Terzo
6: sfidante. Buongiorno, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
1: Vada.
6: Ieri sera, mentre passeggiavo sul porto, ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Okay. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
4: Ma le telline, le stella luna.
6: Piero da Fasano.
1: Piero. Fasano c'è.
4: A Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
1: Le telline, i frutti di mare invece che le stelline.
3: È terribile, terribile.
1: Era chiaro?
4: C'è altra avanti. Roba, c'è altra roba.
1: Piccola sfidante.
7: R101 ha una barzelletta per voi.
1: Vai.
7: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
4: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
1: Non può andare avanti. È tragica questa.
8: Il gamberetto.
9: Scusate.
0: Sì.
9: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
1: Perché è la sfida, la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
9: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
4: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
1: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
1: Vittoriano is back.
3: Era tanto che
4: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
1: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
0: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito perché da il progetto anche. È troppo ambizioso.
1: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
9: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
3: Fate entrare ragione, Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
1: Esatto.
0: The winner is Pirlo.
11: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
4: Le polpette.
1: Aspetta. Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, lo dico. Peppe Guardiola.
4: Facciamo di conto.
0: Polpo Guardiola.
4: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
3: Ora tre.
4: Oh bene, bravo, grazie. Tre.
1: Proprio il tatuaggio con
3: proprio tagliato le braccia.
4: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
1: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: domenica.
1: La banda di R101.
2: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
3: Cola da Casalguidi, Pistoia. Per la banda e wiwa!
4: Ciao banda, sono la Cri dalla provincia di Milano.
5: E

0: So excuse me for getting
1: bravo.
2: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
1: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, vero? Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia nonna.
2: La sua strano che tu sei. Bastiano contrario.
1: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
1: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
2: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Fantabosco.
1: Mamma mia.
4: È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
2: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
1: No, l'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate il bambino.
1: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
2: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen. No a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Siegfried Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. E il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, l'uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto i più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro, che ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, a piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Mm. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così, poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ho smesso di mangiarsi, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, Peppa, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini. Ah.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano l'estate.
4: E i compiti, sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Sempre
5: non
0: bambini.
4: Si fa. Si fa.
5: Comunque noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah sì? Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto.
0: Di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
4: Noi bambini eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No. No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizie abusive.
1: Certo. Ah, usate il 100%.
0: Il super. Bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vanacci. Aia. E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
0: Funziona?
5: Fatira politica.
1: Allora, buone vacanze.
5: Grazie,
1: bimbi, fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
0: Per museo
4: mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici,
0: ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: grattacielo, hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCom 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però
1: no,
0: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. neofobica, esatto. Ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E qui a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi, si sa, che fa cambiare idea
0: quando
1: loro, soprattutto
0: poi se mettono
1: quando
0: in testa,
1: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Mm. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti, di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
2: Se no, mandargli le 60.000 api
1: anche
2: New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste sono zucchine, no? Non sono zucchine, è tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfere e basta.
3: Mia mamma proponeva tutto a me che non volevo mangiare. Chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza, sapeva tutto di pizza, secondo me.
0: O di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente, no?
0: Però funzionano, poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la moneta veniva a prendere l'assistente sociale, che poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
1: Ciao.
0: La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che ti mettono lì.
2: Ma quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: Ah, i traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
3: Sì, è vero,
2: tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
2: e Wiwa.
1: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
3: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: E difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti. Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine? Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco da Milano.
0: Ciao, ciao. Francesco.
2: Per forza, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia, Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo sfidante.
8: Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi.
7: Stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo sfidante.
8: Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul

0: una barzelletta per voi.
1: Vai.
0: Un pesciolino dice a un gamberetto: cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose: sono triste. E il pesciolino disse: cerca di andare avanti.
2: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
1: Non può andare avanti. È tragica questa.
3: Gamberetto.
4: Scusate.
3: Sì.
4: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
1: Perché è la sfida, la battuta più brutta così del giorno. Quindi sta funzionando.
4: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
2: Ma dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
1: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
5: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è wiwa.
1: Vittoriano is back.
2: Era tanto che era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
1: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani, la sorte del vincitore di oggi.
3: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché da il progetto anche è troppo ambizioso.
1: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
4: Se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
6: Fate entrare Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
1: Esatto.
3: The winner is Pirlo. Vai,
7: vai, vai, vai. Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
2: Le polpette.
1: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
2: Facciamo di conto.
3: Polpe Guardiola.
2: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
6: Ora tre.
2: Oh bene, bravo, grazie.
1: Proprio il tatuaggio con
6: proprio tagliato le braccia.
2: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
1: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
1: nonna. La sua strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
1: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago.
1: Bello.
4: Fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
2: Oh,
4: cioè, è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: No, l'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino
2: a 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
4: O se no cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti accertati. A Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale universitario. Il sisma con epicentro a 82 km, avvertito anche a Panama. Crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture. Gli USA stanziano 15 milioni e mezzo di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Colpite Kiev, Zaporizhskaya, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio, 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme su Trump di The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio, secondo il Financial Times. Il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Walter Lavitola arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere Tavares. Già arrestati gli esecutori. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino che penalizza l'Italia. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026 perché molti sono approdati in Italia. Tennis a Montreal dalle 18.30, Darderi Nakashima per un posto in semifinale. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli Europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro, che ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ha smesso di mangiarsi, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io, allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, Peppa, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini. Ah.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti,
4: c'è, sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Non sempre
5: si
0: bambini.
4: Fa. Non si vostre figlie.
5: Comunque, noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
1: Ah, sì.
0: Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
4: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No. No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizia abusiva.
1: Certo. Usate il 100%.
0: Il super. Bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo
0: perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vanacci.
5: Aia.
4: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
5: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
5: Grazie, bimbi.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
4: Per museo mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici.
0: Ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: No. Sul grattacielo hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarali.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini, quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale. E di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però
1: no.
0: Mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea.
0: Quando
1: loro, soprattutto
0: poi se
1: lo
0: mettono in testa.
1: Quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Mm. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
2: Se no, mandargli le 60.000 api
1: anche
2: New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, proprio... no, non sono zucchine, bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta. A me che non volevo mangiare, chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza, sapeva tutto di pizza secondo me.
0: O di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre, mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente.
0: Però
1: no?
0: Funzionano, poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la moneta veniva a prendere l'assistente sociale, che poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
1: Ah,
0: ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che ti mettono lì.
2: Ma è quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
1: Sì, vero, sì.
2: È partito
1: vero,
2: tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma mi ricordo che aveva. Io ho quasi 60 anni. Mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare. Difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Pronti
4: buongiorno
0: ad ascoltare i nostri sfidanti. Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora sì, andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine? Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo, allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti, benissimo. Francesco. Uguale. Da Milano.
0: Ciao, ciao. Francesco.
2: Per forza, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo
8: sfidante. Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Piero da Fasano.
0: Fasano c'è.
1: A Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra avanti. Roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
3: Il gamberetto. Ah. Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto,
1: sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché da il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Se non abbiamo fatto una partita ancora, perché
2: fate entrare
0: guardia. Solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Se non abbiamo fatto una partita ancora, perché
2: fate entrare Guardiola, allora che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.

0: prima delle vacanze.
1: Ora tre.
0: Oh, bene, bravo, grazie. Sì.
2: Proprio sì, sì. Il tatuaggio con
1: proprio tagliato le braccia.
0: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
2: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non manca

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero al contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
1: era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal
1: davanti. Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
2: Oh,
4: cioè,
2: mamma
4: è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: No, l'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026 perché molti sono approdati in Italia. Walter Lavito l'ha arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa e il mandante, gli si contesta il metodo mafioso, caccia al factotum del faccendiere, Tavares sarebbe latitante in Africa, già arrestati gli esecutori, quattro pregiudicati dell'Avellinese. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti accertati, a Cali bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale, il sisma con ipocentro a 82 chilometri, avvertito anche a Panama, crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture, gli USA stanziano 15 milioni e mezzo di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Colpite Kiev, Zaporizhskaya, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio, 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme Trump da The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicini al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Tennis a Montreal dalle 18.30 Darderi Nakashima per un posto in semifinale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: se non fate i bravi facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro, ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, a piccola, continuava a mangiarsi e mangiucchiarsi le unghie. Mm. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così, poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ho smesso di mangiarsela, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: E ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, la no. Peppa, signore, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini. Ah.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano la strada.
4: E i compiti, perché c'è, sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Non sempre
5: si
0: bambini.
4: Fa. Le vostre figlie.
5: Comunque noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah, sì? Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico, diciamo.
0: Addirittura.
4: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No. No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizie abusive.
1: Usate il 100%.
0: Ah, il super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Don Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vannacci. E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
5: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
5: Grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
4: Per museo mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici,
0: ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: No. Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarali.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini, quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale. E di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea.
0: Quando
1: loro, soprattutto
0: poi se mettono
1: quando
0: in testa.
1: Quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Mm. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
2: Se no, mandargli le 60.000 api
1: anche
2: New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, no, non sono zucchine, bravo. Ma è tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfere e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta. A me che non volevo mangiare, chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza, sapeva tutto di pizza secondo me.
0: O di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre, mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
0: però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la moneta veniva a prendere l'assistente sociale, che poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
1: Ciao.
0: La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te mettono lì.
2: Ma è quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
3: Sì, vero,
2: sì. È partito
3: vero,
2: tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: La Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come busti a te canti! E Wiwa!

0: la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongolo, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongola.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: È difficile commentarlo, difficile commentarlo.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
1: Sì,
0: cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi. Anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Oh mamma mia.
2: Stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco da Milano.
0: Ciao Francesco.
2: Basta, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo sfidante.
8: Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Okay. E ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella
8: ciao,
1: luna.
8: Piero da Fasano.
0: Fasano c'è.
1: A Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, frutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
3: Gamberetto. Ah. Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché il progetto
2: anche
4: è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate entrare ragione, Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette. Aspetta.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie. Sì.
0: Proprio il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Quando ero piccolino mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. Terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cavriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: E mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. In maniera tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente. Me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
6: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male il salice. La gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: C'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animali.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole?
0: Non lo so, non l'ho mai provata a farla da
1: sciogliere.
0: Sì,
1: si scioglie.
0: Sì, allora
6: quante volte hai provato?
3: Non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: questo?
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: Poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però
2: per se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
7: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti accertati. A Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale universitario. Il sisma con epicentro a 82 km, avvertito anche a Panama. Crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture. Gli USA stanziano 15 milioni e mezzo di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Colpite Kiev, Zaporizhskaya, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio, 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme su Trump di The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio, secondo il Financial Times. Il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Walter Lavitola arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere Tavares. Già arrestati gli esecutori. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino che penalizza l'Italia. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026 perché molti sono approdati in Italia. Tennis a Montreal dalle 18.30, Darderi Nakashima per un posto in semifinale. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli Europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, vero? Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
1: nonna. La sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
4: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
1: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
5: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
5: Io per far mangiare ai miei il passaggio di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
2: Mamma mia.
5: È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
4: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: No, l'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
5: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
5: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge volendo.
0: No.
1: Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro, che ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Beh, faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ha smesso di mangiarsela, adesso ha delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per adesso quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: E ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, la no. Peppa, signore, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini.
5: Ah. Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti?
4: Perché c'è... Sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Non sempre
5: si
0: bambini.
4: Fa. I vostri figli.
5: Comunque noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah, siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto.
0: Di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico, diciamo.
0: Addirittura.
4: Noi bambini eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizia abusiva.
1: Li affittate. Ah, usate il 100%.
0: Il super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità? Redatto dalle vostre mamme.
4: Ti ho fatto un poco spiritoso.
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Vabbè. Sì, adesso stiamo cercando un CT. Commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della nazionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Giulio, Don Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano vanacci.
5: Aia.
4: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
5: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
5: Grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per i musei.
4: Per il museo mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici.
0: Ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: I fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale. E di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
0: quando
1: loro,
0: poi se mettono in testa,
1: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
2: O se no, mandargli le 60.000 api del New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, proprio... no, non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta a me, che non volevo mangiare. Chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
0: O di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
0: però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale, che poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te li mettono lì.
2: Beh, quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante, che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
2: È partito tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battibagni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, ci racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte, allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Quando ero piccolino mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I.
0: Ma cos'è?
4: Comunque zoppo da Cavriano.
0: Che?
2: Ma scusa, funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: E mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Era tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male, il salice. La gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella cueta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale, si sa, gli animali non vanno maltrattati, evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provata a farla da
1: gigante. Si scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono. Delle...
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare. Però è per evitare.
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: questo?
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però se alla fine
2: di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
6: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete d'estate, la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché c'è la Chiara da
0: vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché c'è la Chiara da col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta

0: anche in segreteria.
1: E ne fece la commentare,
2: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Pronti
3: buongiorno
2: ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
3: Sì.
2: Cominciamo.
4: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
2: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
4: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
0: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
2: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
3: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
2: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco da Milano.
2: Ciao, ciao. Francesco.
0: Per forza, nessuno sa come parla.
3: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
4: Avanti.
3: Grazie.
7: Mamma mia, Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Bologna c'è.
2: C'è, Bologna c'è, meno male.
4: Poi?
2: Terzo sfidante.
8: Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
2: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
4: Ma le telline, le stellaluna.
8: Ciao, Piero da Fasano.
2: Fasano,
4: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
2: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
0: È terribile, terribile.
2: Era chiaro?
4: C'è altra roba, c'è altra roba.
2: Piccola sfidante.
9: R101 ha una barzelletta per voi.
2: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
4: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
2: Non può andare avanti. È tragica questa.
1: Gamberetto. Scusate.
3: Sì.
1: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
2: Perché è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Quindi sta funzionando.
1: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
4: Ma dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
2: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
2: Vittoriano is back.
0: Era tanto che
4: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
2: Davvero, e grazie ai giudici e le loro mani, la sorte del vincitore di oggi.
3: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché da il progetto anche è troppo ambizioso.
2: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
1: Ma se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
0: Fate entrare ragione, Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
2: Esatto.
3: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
4: Le polpette.
2: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
4: Facciamo di conto.
3: Polpe Guardiola.
4: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
0: Ora tre.
4: Oh bene, bravo, grazie.
2: Proprio il tatuaggio con
0: proprio tagliato le braccia.
4: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
2: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: fortuna avere un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. Sì. E lo dico da secondogenita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolatene la curiosità.
0: La fantasia, tipo?
3: Ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro. Esatto. Mangia che diventi forte, hai capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: Someone please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma, più che minacce, faceva quelle false promessi. Di è qua che non te faccio niente, visto che era romana, ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, quando stai già
1: brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice, e quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà.
1: Guarda, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio le quasi le ore intere a fissare queste scarpe, anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: Certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questa?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo, e quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più. Ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: E che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte.
2: O il premietto o il diabete.
0: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì.
2: Occhio, è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra.

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia madre.
1: Era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal
1: davanti. Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
2: Con mamma
4: mia. È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026, perché molti sono approdati in Italia. Walter Lavito l'ha arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante, gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere, Tavares sarebbe latitante in Africa. Già arrestati gli esecutori, 4 pregiudicati dell'Avellinese. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti accertati. A Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. Il sisma con ipocentro a 82 chilometri, avvertito anche a Panama. Crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture. Gli USA stanziano 15 milioni e mezzo di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Colpite Kiev, Zaporizhskaya, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio, 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme Trump da The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicini al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Tennis a Montreal dalle 18.30 Darderi Nakashima per un posto in semifinale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte, allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Quando ero piccolino mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cavriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano: viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Era tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male, il salice. La gamba del sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa, prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale, si sa, gli animali non vanno maltrattati, evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: giudice. Si scioglie.
0: Sì. Allora,
1: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi, comunque, si sciolgono.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare. Però è per evitare.
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però
2: per se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
6: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori

0: la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la
2: presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Sì.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora sì, andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco, uguale. Da Milano.
0: Ciao Francesco.
2: Per volta nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo
8: sfidante. Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Piero da Fasano.
0: Fasano c'è.
1: A Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica quella.
1: Gamberetto.
3: Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Che hai detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché da il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate entrare Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpo Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie.
0: Proprio il tatuaggio
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: avere un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. Sì. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolatene la curiosità.
0: La fantasia, tipo?
3: Ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro. Mangia che diventi forte, capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina. Era molto buia e umida e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: Someone please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma più che minacce faceva quelle facce promessi. Di è qua che non te faccio niente, visto che era romana, ma era puntualmente bugiardissima.
0: Non ti faccio niente, quando stai già
1: brandendo il mattarello.
2: La donna quando è moglie dice, quando è mamma dice vieni qua che non ti faccio niente, quando è moglie trasforma in puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa e tu arrivi, ma in realtà
1: guarda, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto. Niente, funzionano, queste cose funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché e i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. No. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: E certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questa?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo e quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più, ma noi comunque nella speranza che il premio ce l'avessimo ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: È che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi, o le ciabatte.
2: O il premietto o il diabete.
0: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì.
2: Occhio, è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi. Se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra giusto.

0: Cialala.
1: Bravo.
2: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
1: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
2: era la sua, strano che tu sei. Ma siamo contrario.
1: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
1: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto da
2: certo. Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Fantabosco.
1: Mamma mia.
4: È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
2: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
1: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate il bambino.
1: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
2: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci metteva.

0: ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Ti faccio saldare la lingua.
2: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ho smesso di mangiarsela, adesso ha delle unghie bellissime. Ciao banda. Passo.
1: È per adesso quello. Mangia solo.
2: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi.
4: Ciao, ciao.
1: Peppa?
4: No, ma che Peppa, signore, siamo i bambini eruditi.
2: I bambini.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
2: Anton Giulio, Anton. Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
2: Esatto, che passano
1: la strada.
2: E i compiti?
4: Perché c'è... Sì?
2: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
2: Non sempre
5: si
2: bambini.
4: Fa. I vostri figli.
5: Comunque noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
2: Ah sì? Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti?
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto.
2: Di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori?
5: Ma bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico, diciamo.
2: Addirittura.
4: Noi bambini eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
2: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No. No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
2: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizie abusive.
1: Ah, usate il 100%.
2: È il super bonus.
1: Il super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità, redatto dalle vostre mamme?
4: Ti ho fatto un po' spiritoso.
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito a un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, sì. Adesso stiamo cercando un CT. Commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
2: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della nazionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme li prendono sempre a mazzetti o li scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Giulio, a Don Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che buttano vanacci.
5: Aia.
4: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
5: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
5: Grazie, bimbi.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
2: Dove andate?
1: Dai,
2: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
4: Per museo mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici,
2: ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
2: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: Sul grattacielo hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
1: Ma che belle per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale. E di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però
1: no.
0: Mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
0: quando
1: loro, soprattutto
0: poi se mettono
1: quando
0: in testa.
1: Quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cosa di questo genere?
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste sono zucchine, no? Non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra
2: sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva tutto a me che non volevo mangiare. Chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
0: Di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella. E allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente.
0: Però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza. Come si fa a far ubbidire i bambini? O come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre. Vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni. Mm. Quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che ti mettono lì.
2: Ma quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: Tutti i traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
1: Sì, vero, sì.
2: È partito
1: vero,
2: tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva. Io ho quasi 60 anni. Mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battibagno, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno,
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: La Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: Metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bello! Bella!
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Quando ero piccolino mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cabriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano: viene Pamela Anderson. Tutto il cast di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male. Il salice, la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Ce l'ha il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non ho mai provato a farla da
1: casa. Si scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: Non lo so.
1: Mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine
2: poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però se alla fine
2: di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 8090 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
6: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In Colombia sale a oltre 130 vittime e 570 feriti il bilancio del terremoto che ha colpito il paese. Quasi 3.000 le persone attualmente disperse. Gli ospedali di Cali, intanto una delle città più colpite, hanno dichiarato allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Dall'Italia, con l'immigrazione, il Comitato Parlamentare di Controllo sull'Attuazione di Schengen, convocato per giovedì alle 14.30 per l'audizione del ministro Piantedosi in merito al ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Asse intanto tra il nostro paese e la Danimarca sul no a ingressi irregolari in Europa tra Giorgia Meloni e l'omologa Frederiksen. In Ucraina vanno avanti le operazioni di soccorso per fare fronte alle conseguenze dell'attacco russo a Zaporizhia, città colpita da missili balistici nordcoreani. Kiev afferma che il Cremlino prepara falsificazioni su larga scala in vista delle elezioni nei territori occupati dalla Russia e parla di attacco brutale. A Roma, prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato per l'attentato a Siegfriedo Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, e accusato di essere il mandante con l'aggravante del metodo mafioso. Latitante Gomez Clesio Tavares, accusato dai PM di avere partecipato al progetto dell'attentato. Ci spostiamo in Sicilia, dove il prolungarsi dell'attività eruttiva sull'Etna fa slittare ulteriormente la riapertura dell'aeroporto di Catania, fissata attualmente alle 19 di oggi. La società che gestisce lo scalo invita intanto i passeggeri a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Nello sport, parte con il piede giusto l'Italia agli europei di Birmingham. Nel getto del peso Fabbri è medaglia d'oro, argento per altro azzurro Wire. Agli europei di nuoto, argento per l'italiano Razzetti nei 400 misti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ciao.
1: Bravo.
2: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna, al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
1: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero al contrario, però io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
2: era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
1: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
1: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal
2: davanti. Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
1: Oh,
4: cioè,
1: mamma
4: è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
2: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
1: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
1: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
2: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: se non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo.
0: No.
1: Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto i più piccoli.
2: Buongiorno banda. A me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti. E allora, per farglielo fare, ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo, sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro. Ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Ti faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ha smesso di mangiarsela, adesso ha delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io, allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi.
4: Ciao, ciao.
1: Peppa?
4: No, ma che Peppa, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini.
5: Ah. Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti,
4: sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Pur sempre
5: non
0: bambini.
5: Comunque, noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah, sì? Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico, diciamo.
0: Addirittura.
4: Le bambine erudite, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No. No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizia abusiva.
1: Li affittate. Ah, usate il 100%.
0: Ah, il super bonus.
1: Il super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri del umanità, redatto dalle vostre mamme.
4: Ti ho fatto un poco spiritoso.
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, gli assegniamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, vabbè. Sì, adesso stiamo cercando un CT. Commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Giulio, Don Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vannacci. E se non mangiano, li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
5: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
5: Grazie, bimbi.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
0: Per musei.
4: Io mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici.
0: Ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarali.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini, quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però
1: no,
0: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea.
0: Quando
1: loro,
0: poi se
1: lo
0: mettono in testa.
1: Quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cosa di questo genere?
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste sono zucchine, non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva tutto a me che non volevo mangiare. Chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
0: Di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
0: però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te li mettono lì.
2: Beh, quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
1: Sì, vero, sì.
2: È partito tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino, mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. comunque Zobo da Cabriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson, tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi
3: e mangia quello che hai nel piatto. Tra l'altro,
0: allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. In maniera tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
6: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male. Il salice, la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: C'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: sciogliere. Sì, scioglie.
0: Sì, allora
6: quante volte hai provato?
3: Non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60.000 euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Pesta le formiche.
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche questo?
3: Evidente. Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, è vero. Tenere lì, però
2: per se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
7: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongolo, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongola.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreto.
0: Figli della costa e il vongolo, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongola.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.

0: sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette, sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
3: Ottimo, ottimo, allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
3: Ottimo.
5: Comunque Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco, uguale. Da Milano.
3: Ciao, ciao. Francesco.
2: Basta, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando.
1: Avanti.
4: Grazie.
6: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
3: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
3: Terzo sfidante.
7: Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
3: Vada.
7: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stellaluna.
7: Ciao, Piero da Fasano.
3: Fasano,
1: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
3: Le telline, i frutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
3: Era chiaro?
1: C'è altra roba, c'è altra roba.
3: Piccola sfidante.
8: R101 ha una barzelletta per voi.
3: Vai.
8: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
3: Non può andare avanti. È tragica questa.
1: Il gamberetto.
9: Scusate.
4: Sì.
9: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
3: Perché la sfida, la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
9: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
3: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
3: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
3: Davvero, e grazie ai giudici e le loro mani, la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché da il progetto anche è troppo ambizioso.
3: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
9: Se non abbiamo fatto una partita ancora, perché
2: fate entrare Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
3: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
0: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
3: Aspetta. Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie. Sì.
3: Proprio il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
3: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101.

0: fortuna avere un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolatene la curiosità.
0: La fantasia, tipo?
3: Ciao banda, buongiorno. Ciao. Per cominciare mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro. Esatto. Mangia che diventi forte, capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i velini delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina. Era molto buia e umida e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: One please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma più che minacce faceva quelle facce promessi, e qua che non te faccio niente, visto che era romana, ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, sai già.
1: Brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice, quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà.
1: Infatti, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio le quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io faccio, sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: E certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questa?
0: Tutto a letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: A me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo, e quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più, ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: È che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte
2: o il premietto o il diabete
0: oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle belle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì,
2: ecco il tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra.

0: Cialala.
1: Bravo.
2: La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
1: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi riuscendo a incuriosirli.
0: Io ero il contrario, però io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre, mia nonna.
2: Era la sua, strano che tu sei bastian contrario.
1: Sentite questo scritto: io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
3: Attenzione.
1: Mio marito, a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
2: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
1: Oh, mamma mia.
4: È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
2: Come hanno fatto a scoprirlo?
3: Non lo so.
0: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
1: L'hanno scoperto.
0: Le cucchiaiate e il bambino.
1: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
2: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In Colombia, a causa del sisma che ha colpito il paese, è salito almeno 132 vittime, oltre 500 feriti. Il bilancio ancora provvisorio del sisma: 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano in continuazione tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di oltre 15 milioni e mezzo di dollari. Il presidente del Senato Enriquez chiede ai membri del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite. Cambiamo argomento. Il tribunale penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad. Quest'ultimo dovrebbe trovarsi in Russia con la moglie Asma e con i figli. Mosca ha dato asilo all'ex leader siriano. Attacco russo a Zaporizhia la scorsa notte. Per Zelensky la città è stata colpita da missili balistici nordcoreani. Al momento si contano 6 vittime e 19 feriti. Anche in questo caso il bilancio è estremamente provvisorio. In Sudafrica 14 minatori illegali sono morti e decine di altre sono rimasti feriti in una miniera dismessa a Rustenburg. L'attività mineraria illegale è un fenomeno diffuso da decenni nel paese. Chiudiamo con l'economia. In assenza di schiarite sullo stretto di Hormuz, le quotazioni internazionali del petrolio riprendono a correre al ritmo sostenuto. Il WTI americano sale del 2,8%, mentre il Brent guadagna il 2,6%, arrivando di nuovo a 90 dollari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella!
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo.
2: Con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte, allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino, mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. comunque zoppo da Cavriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson.
5: Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Guarda qua, uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Che non potevo avere pretese.
6: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male il salice, la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa, prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale, si sa, gli animali non vanno maltrattati, evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: casa. Si scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle...
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare...
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine
2: poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però se ricci alla fine
2: di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
7: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: E ne fece la commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti. Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine? Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco da Milano.
0: Ciao Francesco.
2: Nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cossata che hai detto stamattina. Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo
8: sfidante. Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Ciao, da Fasano.
0: Fasano c'è.
1: A Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101 ha una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
3: Il gamberetto. Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché da il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita in cura, perché dobbiamo fare?
2: Fate ha entrare ragione, Guardiola, allora che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie, Cri.
0: Tatuaggio con
2: tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

R101.

0: sapere.
1: Cosa?
0: Un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. Sì. E lo dico da secondogenita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, sì. Che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101 quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolate nella curiosità.
0: La fantasia, tipo?
3: Ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, mm-hmm. l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Beh, come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro. Esatto. Mangia che diventi forte, hai capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i velini delle piante, insomma roba da giardinaggio, mm-hmm. e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: One please call 911.
2: Pensa a te.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma più che minacce faceva quelle false promesse. Di è qua che non te faccio niente, visto che era romana. Ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, quando stai già
1: brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice: quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà.
1: Guarda, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva mm-hmm. tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero. Ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta. Quindi io ricordo proprio quasi le ore intere a fissare queste scarpe, anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto. Niente, funzionano, queste cose funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io faccio, sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: Certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questo?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Mm-hmm. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo. Uh-huh. E quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto. Quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più. Ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: E che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte.
2: O il premietto o il diabete.
0: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì.
2: Occhio, è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi. Se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo. Mi sembra

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Ma io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia nonna.
1: La sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
1: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire, o funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
2: Cioè,
4: è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci metteva.

0: non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro. Ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, a piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Mm. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così, poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ha smesso di mangiarsela, adesso ha delle unghie bellissime. Ciao banda. Passo.
1: È per adesso quello. Mangia solo...
0: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, Peppa, signore, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini. Ah.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti,
4: c'è, sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Non sempre bambini.
4: I vostri figli.
5: Comunque noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
1: Ah sì?
0: Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto.
0: Di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
4: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No. No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizie abusive.
1: Certo. Usate il 100%.
0: Il super. Super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Don Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vanacci.
5: Aia.
4: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo neo.
5: Satira politica.
1: Vabbè, allora buone vacanze.
5: Grazie,
1: bimbi.
5: Grazie.
1: Fate dove cose andate? Anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
0: Per museo.
4: Mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici.
0: Ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: 101. Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarali.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCom 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia, no, ti ho detto di mangiare, no.
0: Però mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. neofobica, esatto. Ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia, e i bimbi si sa che fa cambiare idea
0: quando
1: loro, soprattutto
0: poi se mettono
1: quando
0: in testa,
1: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti, di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cosa di questo genere?
2: Se no, mandargli le 60.000 api
1: anche
2: New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.

0: Zucchine, no, non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
1: Sfere e basta.
2: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta a me, che non volevo mangiare. Chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva certo tutto di pizza, secondo
3: me. Oh, di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere. Lo raccontava mia sorella. E allora lì prendevano quel fascino e poi e finivi per riuscire a mangiarli.
0: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente, no?
3: Però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza. Come si fa a far ubbidire i bambini? O come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre. Vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni. Quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
3: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che ti mettono lì.
1: È quello che abitava sopra di me. Gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
0: Dai.
1: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
3: Tutti i traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
0: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
1: Ma sì, cosa vuoi che sia?
3: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
0: Sì, vero? Sì.
1: È partito
0: vero,
1: tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. E buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Museo delle torture.
3: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
3: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino, mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. comunque zoppo da Cavriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson, tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi
3: e mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. In maniera tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
2: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male il salice. La gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: C'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: sciogliere. Sì, scioglie.
0: Sì, allora
6: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60.000 euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Non pesta le formiche.
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche questo?
3: Evidente. Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, certo. È vero. Tenere lì, però
2: per se alla fine. Di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo.
7: Quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Dopo il terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 2.700 i dispersi. Dopo il sisma, le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Le famiglie colombiane pubblicano informazioni sui propri cari scomparsi sui siti web locali gestiti dai cittadini. Intanto anche la Commissione europea esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal terremoto. Un portavoce di Bruxelles riferisce che la Commissione ha già tramite i partner sul campo istituito aiuti con la Croce Rossa tedesca e riallocato 100.000 euro per i primi soccorsi nella regione del Kosovo. Un tribunale siriano ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, fuggito in Russia con la famiglia dopo la caduta del regime. Assad riconosciuto colpevoli dei reati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Il conflitto russo-ucraino, Mosca si prepara all'escalation, non alla pace. Così il presidente Zelensky dopo il raid delle forze di Mosca a Zaporizhia la scorsa notte. Sempre Zelensky accusa la Russia di aver utilizzato missili balistici in nordcoreani. Il comitato Schengen convocato giovedì 13 agosto per l'audizione del ministro Piantedosi dopo le polemiche tra Italia e Spagna sull'immigrazione. Il premier tedesco Christensen dice intanto che la sanatoria decisa da Madrid rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015. Chiudiamo con il clima e il caldo che non allenta la morsa sull'Italia, con temperature di 7-8 gradi superiori alle medie del periodo. 19 oggi le città contrassegnate dal bollino rosso. Secondo gli esperti, non prima del 17 agosto la fine della quarta ondata di calore sul paese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
1: era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal
1: davanti. Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
2: Oh, mamma
4: mia. È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: No, l'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate al bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge volendo.
0: No.
1: Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro, che ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ha smesso di mangiarsela, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per adesso quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: E ti trasformi nel cibo in cui mangi.
4: Ciao, ciao.
1: Peppa?
4: No, Peppa, signore, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini.
5: Ah. Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti?
4: Perché c'è... Sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Non sempre
5: si
0: bambini.
4: I vostri figli.
5: Comunque noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
1: Ah sì?
0: Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico, diciamo.
0: Addirittura.
4: Noi bambini eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizia abusiva.
1: Ah, usate il 100%.
0: Il super bonus.
1: Il super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità? Redatto dalle vostre mamme.
4: Ti ho fatto un po' spiritoso.
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, sì. Adesso stiamo cercando un CT. Commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Giulio, Don Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano vanacci.
5: Aia.
4: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
5: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
5: Grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per i musei.
4: Per museo mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici.
0: Ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: No. Sul grattacielo hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però
1: no.
0: Mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. Neofobica, esatto. Ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea.
0: Quando
1: loro, soprattutto
0: poi se
1: lo
0: mettono in testa.
1: Quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti, di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cosa di questo genere?
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, proprio... no, non sono zucchine, ma tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfere e basta.
3: Mia mamma proponeva tutto basta. A me che non volevo mangiare. A me, guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo
0: me. O di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
0: però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
1: Ciao.
0: La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te mettono lì.
2: Ma quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: Oh, i traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
3: Sì, è vero,
2: tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni. Mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. E buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: La Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: Metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bello! Bella!
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo.
2: Con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino, mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. comunque zoppo da Cavriani.
0: Che?
2: Ma scusa, funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson, tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Era tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva
0: il salice sulle chiappe fa male il salice. La gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provata a farla da
1: giocare. Si scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: questo?
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: Poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però
2: per se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
6: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongolo, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongola.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: E ne fece le commentare. Difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Sì.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco, uguale. Da Milano.
0: Ciao, ciao. Francesco.
2: Basta, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia, Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo sfidante.
8: Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stellalune.
8: Ciao, Piero da Fasano.
0: Fasano,
1: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101 ha una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
1: Il gamberetto.
3: Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo, sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e le loro mani, la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimettersi
0: del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito.
2: Sì.
4: Perché
2: da
4: il progetto
2: anche
4: è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire

0: bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
2: Quante, tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
3: Facciamo di conto.
4: Polpo Guardiola.
3: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
5: Ora tre.
3: Oh, bene, bravo, grazie.
2: Sei proprio. Il tatuaggio con.
5: Proprio tagliato le braccia.
3: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
2: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101.

0: fortuna avere
1: cosa?
0: Un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. Sì. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare,
1: sì.
0: Che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101 quelle cose che hanno funzionato.

0: con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
1: Gli esperti dicono non imponetevi, stimolatene la curiosità.
0: La fantasia, tipo?
2: Ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
1: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
0: Esatto.
1: Mangia che diventi forte, hai capito?
3: Certo, vero.
4: Buongiorno banda, io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i velini delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
1: Addirittura.
4: Troppi film americani.
1: Esatto.
0: Someone please call 911.
1: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma più che minacce faceva quelle false promesse. Di è qua che non te faccio niente, visto che era romana. Ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, sai già.
3: Brandendo il mattarello.
1: La donna, quando è moglie, dice: quando è mamma, dice vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
3: Sì, che dobbiamo parlare.
1: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa. E tu arrivi, ma in realtà.
3: Infatti, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda, io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio le quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
1: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e li incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: E certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
1: No, cosa fa qui questa?
0: Sotto al letto,
1: cosa vuole da noi? Perché è qui?
3: A me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
1: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo. E quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più, ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
1: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: E che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
3: o
0: le ciabatte
1: o il premietto o il diabete.
0: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
3: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
1: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti ti impongono i dazi poi.
8: Sì.
1: Occhio, è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi. Se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo.

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
1: era
3: mamma.
1: La sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
1: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago.
1: Bello.
4: Fatta con la ricetta segreta della strega varana del Fantabosco.
2: Cioè,
4: è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Si aggrava il bilancio del terremoto in Colombia, i morti accertati almeno 169, più di 2700 i dispersi. Un uomo è stato tratto in salvo dopo essere rimasto intrappolato tra le macerie di due palazzi a Cali. Il ministro degli esteri spagnolo Alvarez lancia un appello ai migranti avvertendoli di non entrare illegalmente nelle città di Ceuta e Melilla perché, aggiunge, saranno rimpatriati. Non rischiate la vita in un'avventura destinata al fallimento, l'appello di Alvarez ai migranti. Il presidente ucraino Zelensky accusa la Russia di prepararsi all'escalation, non alla pace. Zelensky dice che la Russia ha utilizzato missili balistici nordcoreani nell'attacco della scorsa notte a Zaporizhia, raid ucraino contro la raffineria di Omsk. Siria, il tribunale penale di Damasco condanna a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, quest'ultimo accusato di crimini di guerra e contro l'umanità. Torniamo in Italia con Walter Lavitola, arrestato per l'attentato a Siegfried Ranucci nell'ottobre 2025 a Pomezia. Il mio assistito tre volte vittima, dice il legale di Ranucci, De Vita, definendo l'accaduto un delirante teatro della follia. Chiudiamo con il clima. 19 oggi le città da bollino rosso a causa del caldo in Italia. Secondo gli esperti, non prima del 17 agosto la fine della quarta ondata di calore sul paese, attesi comunque temporali che potrebbero contribuire a abbassare le temperature. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino. E dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. comunque zoppo da Cavriano.
0: Che?
2: Ma scusa, funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. In maniera tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male, il salice. La gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: C'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa, prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: casa. Si scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle...
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60.000 euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: questo?
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però
2: per se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
6: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare. Difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Pronti
4: buongiorno
0: ad ascoltare i nostri sfidanti. Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora sì, andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine? Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo, allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti, benissimo. Francesco. Uguale. Da Milano.
0: Ciao, ciao. Francesco.
2: Per volta nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo
8: sfidante. Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Ciao, da Fasano.
0: Fasano,
1: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra avanti. Roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101 ha una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
3: Gamberetto. Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo abbiamo deciso di dimetterci già subito. Perché da il giudice progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate ha entrare ragione, Guardiola, allora che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie. Tri.
0: Proprio il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: avere
1: cosa?
0: Un bimbo che obbedisce sempre, bimbi tranquilli, di solito il primo fratello, poi arriva il secondo, e lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolate nella curiosità,
0: la fantasia. Tipo?
3: Ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Ah, verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
0: Esatto.
2: Mangia che diventi forte, capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda, io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: One please call 911.
2: Pensa a te.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma più che minacce faceva quelle false promesse. Vi è qua che non te faccio niente, visto che era romana. Ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, quando sai già.
1: Brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice: quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà.
1: Infatti, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero. Ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta. Quindi io ricordo proprio quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto. Niente, funzionano, queste cose funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e li incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: Certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questa?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo. E quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più. Ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: E che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte.
2: O il premietto o il diabete.
0: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì. Occhio,
2: è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi. Se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra giusto.

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre.
1: Strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
1: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santabosco.
2: Cioè,
4: è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci metteva.

0: te non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro. Ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiarsi e mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ha smesso di mangiarsela, adesso ha delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io, allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, ma che Peppa, signore, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti?
4: Perché c'è... Sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Non sempre
5: si
0: bambini.
4: Fa. I vostri figli.
5: Comunque noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
1: Ah sì?
0: Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto. Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Ma bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico, diciamo.
0: Addirittura.
4: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizie abusive.
1: Li affittate. Ah, usate il 100%.
0: Il super bonus.
1: Il super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità? Redatto dalle vostre mamme.
4: Ti ho fatto un po' spiritoso.
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito a un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, sì. Adesso stiamo cercando un CT. Commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razza.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono?

0: Sul grattacielo hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: I fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini, quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofili.

0: fobia. Lo dice un articolo del TGCom 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale. E di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
1: Però mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
0: Esatto. Neofobica, esatto. Ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea.
1: Quando poi se
0: la
1: mettono in testa.
0: Quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
0: Nel sushi
1: tutte le sere.
0: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Mm. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
1: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
0: Esatto, hai capito? Perché io no?
1: Potrebbe essere un buon trucco.
0: Oppure provarlo tutti, di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
0: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
0: Esatto.
3: Anche mia mamma.
0: Queste
3: mia
0: sono
3: mamma
0: zucchine, proprio... no, non sono zucchine, bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfere e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta. A me che non volevo mangiare, chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza, sapeva tutto di pizza secondo me.
1: O di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre, mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
0: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente.
1: Però funzionano, poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la moneta veniva a prendere l'assistente sociale, che poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ciao.
1: La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che ti mettono lì.
2: Ma è quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
0: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
1: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
0: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
1: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
3: Sì, vero,
2: sì. È partito
3: vero,
2: tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battibagni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
1: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
0: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
1: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte, allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Quando ero piccolino mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cavriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson. È tutto il caso di Baywatch.
2: Me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: E mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
2: piangente piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male, il salice. La gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: giudice. Si scioglie.
0: Sì, allora
6: quante volte l'hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi, comunque, si sciogliono delle.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare. Però è per evitare.
2: Non pesta le formiche.
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, ecco, no, poi c'è questa cosa. Esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però
2: per alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
7: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Leone XIV ha espresso profondo dolore per le vittime del terremoto in Colombia. Il pontefice ha anche ringraziato i soccorritori che stanno prestando la loro opera nel paese sudamericano. Almeno 169 le vittime a causa del sisma solo a Cali, si contano 85 morti, una delle città più colpite. Più di 2700 le persone disperse. Immigrazione, il ministro degli esteri spagnolo Albares lancia un appello ai migranti avvertendo di non entrare illegalmente a Ceuta e Melilla perché, dice, saranno rimpatriati. Non rischiate la vita in un'avventura destinata al fallimento, l'appello di Alvarez. Il comitato Schengen è intanto convocato per giovedì per l'audizione del ministro Piantedosi. Secondo il premier svedese Kristersson, la sanatoria decisa da Madrid rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015. Due persone sottoposte a fermo in Calabria, emesso dalla procura di Paola per le indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, bodyguard, era deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca. Resta fissata alle 19 di oggi in Sicilia la riapertura dell'aeroporto di Catania a causa del prolungarsi dell'attività eruttiva sull'Etna. La società che gestisce lo scalo ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Chiudiamo con il calcio: sequestro preventivo per 324.000 euro nei confronti del Grosseto per IVA non pagata. La formazione toscana neopromossa in Lega Pro. Il decreto del GIP Mezzaluna su richiesta del PM Nunzio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, vero? Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
1: era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
4: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal
1: davanti. Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
5: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
5: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Fantabosco.
2: Oh, mamma mia.
5: È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
4: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: No, l'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate al bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
5: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
5: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto i più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro, che ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, a piccola, continuava a mangiarsi e mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ho smesso di mangiarsela, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io, allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, ma che Peppa, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano la strada.
4: E i compiti, sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Non sempre
5: si
0: bambini.
4: Fa. Le vostre
5: figlie. Comunque, noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah, sì? Siete così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto.
0: Di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà, se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori, se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
4: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizie abusive.
1: Certo. Ah, usate il 100%.
0: Il super bonus.
1: Il super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità? Redatto dalle vostre mamme.
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, gli assegniamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Don Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vannacci.
5: Aia.
4: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
0: Funziona?
5: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
5: Grazie,
1: bimbi,
5: grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
4: Per museo mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici,
0: ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: 101. Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarali.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però
1: no,
0: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
0: quando
1: loro, soprattutto
0: poi se mettono
1: quando
0: in testa,
1: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cosa di questo genere?
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, proprio... no, non sono zucchine, vai tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfere e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta a me, che non volevo mangiare. Guarda, la melanzana sa di pizza, sapeva
0: certo
3: tutto di pizza, secondo
0: me. Oh, di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
0: però
1: no?
0: Funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ah, ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te li mettono lì.
2: Ma quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: Ah, i traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
3: Sì, vero,
2: sì. È partito
3: vero,
2: tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino. Mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. Terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cabriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano: viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. In maniera tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente. Me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male, il salice. La gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: casa. Si scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Non pesta le formiche.
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine
2: poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però
2: per se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
6: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: E ne fece le commentare. Difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti. Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi. Anche i polpi, sai che hanno due bambine? Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo, allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti, benissimo. Francesco. Uguale. Da Milano.
0: Ciao, ciao. Francesco.
2: Per forza, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo
8: sfidante. Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Ciao, da Fasano.
0: Fasano c'è.
1: A Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
3: Gamberetto. Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo abbiamo deciso di dimetterci già subito. Perché da il giudice, progetto anche. È troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate ha entrare ragione, Guardiola, allora che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie, Cri.
0: Proprio il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: fortuna avere un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolatene la curiosità,
0: la fantasia, tipo
3: ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro. Mangia che diventi forte, hai capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i velini delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
0: Someone please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma, più che minacce, faceva quelle false promesse. Di è qua che non te faccio niente, visto che era romana. Ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, quando, stai già
1: brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice, quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà.
1: Infatti, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio le quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: toccarle.
6: Ci avevamo creduto. Niente, funzionano queste cose, funzionano.

0: ogni volta che vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
1: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e li incuriosiva parecchio. Avanti.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io faccio, sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
3: E certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
1: No, cosa fa qui questa?
0: Sotto al letto,
1: cosa vuole da noi? Perché è qui?
4: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
5: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo. Okay. E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Mm-hmm. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo. Uh-huh. E quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e gli ho detto che non ce l'ha dato più, ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale. Bravo. E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: È che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi, o le ciabatte
1: o il premietto o il diabete
0: oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
4: Sentiamo.
6: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle belle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao Banda, buona giornata a tutti.
1: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
3: Sì,
1: occhio, è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra.

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia mamma.
1: Era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
4: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal davanti.
1: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
5: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
5: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
2: Oh, mamma mia.
5: È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
4: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
5: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
5: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto, oltre 220 vittime, ma il bilancio è destinato a salire. Circa 800 feriti, quasi 3.000 i dispersi. Si continua a scavare tra le macerie, ospedali al collasso. Gli Stati Uniti hanno annunciato uno stanziamento di 15 milioni di dollari per aiutare il paese. Nuove accuse di Madrid all'Italia sulla decisione di ripristinare i controlli alle frontiere. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, su Ceuta, Roma, agito per esigenze elettorali. Giovedì il titolare del Viminale Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen. Le speranze sulla riapertura di Hormuz spingono al ribasso il gas, sceso sotto i 59 euro al megawattora sulla piazza di Amsterdam. L'agenzia Bloomberg rivela che i colloqui tra Iran e Oman sono in fase avanzata e il Pakistan fa sapere che Washington e Teheran sono vicine a una qualche forma di accordo. Il Libano ha abolito la pena di morte, primo paese arabo a farlo. Verrà sostituita con l'ergastolo e i lavori forzati. La legge è stata votata dalla maggioranza del Parlamento, a eccezione del blocco di Hezbollah. Beirut rispetta già una moratoria non ufficiale sulla pena capitale dal 2004. Fermate due persone per la morte di Antonio Perrotta, 34enne operaio e addetto alla sicurezza, deceduto dopo un pestaggio sabato notte fuori da una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza. Sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Italia ancora nella morsa del caldo. Oggi 9 città da bollino rosso. L'ondata di calore dovrebbe durare fino al 17 agosto con temperature di 7-8 gradi al di sopra della media stagionale. In 6 regioni però scatta anche l'allerta gialla per maltempo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda. Ci racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che, se lo schiacci, fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Quando ero piccolino mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. Terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cavriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano: viene Pamela Anderson. È tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: E mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Era tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male, il salice. La gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: giudice. Si scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare. Però è per evitare.
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però
2: per se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
6: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io. Alle 8 del mattino vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la
2: presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è difficile commentare,
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti
4: buongiorno.
0: Ad ascoltare i nostri sfidanti. Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
1: Sì,
0: cominciamo. Sì,
1: questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora sì, andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi. Anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Mamma mia.
2: Stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco da Milano.
0: Ciao Francesco.
2: Basta, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando. Proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cossata che hai detto stamattina. Qua, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo
8: sfidante. Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Tiro da Fasano.
0: Fasano c'è.
1: A Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra avanti. Roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica quella.
3: Gamberetto. Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta così. Del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è wiwa.
0: Ah. Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché da il giudice progetto anche. È troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate entrare ragione. Guardiola allora che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo. Vai,
5: ciao Chiara, dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpo Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie. Sì.
0: Sei proprio un tatuaggio
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: fortuna avere un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. E lo dico da secondogenita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolatene la curiosità.
0: La fantasia, tipo?
3: Ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
0: Esatto.
2: Mangia che diventi forte, capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: Someone please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma, più che minacce, faceva quelle facce promessi, e qua che non te faccio niente, visto che era romana, ma era totalmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, quando stai già
1: brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice, quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, tu arrivi, ma in realtà.
1: Infatti, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero. Ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: E certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questo?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Noi me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo, e quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto. Quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più. Ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: E che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte.
2: O il premietto o il diabete.
0: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì, occhio,
2: è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra.

0: Shalala.
1: Bravo.
2: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
1: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Vero o contrario, però? Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
2: era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
1: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
1: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
2: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago.
2: Bello.
4: Fatta con la ricetta segreta della strega varana del Fantabosco.
1: Cioè,
4: è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
2: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
1: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino. No,
1: a 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
2: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci metteva.

0: se non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda. A me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti. E allora, per farglielo fare, ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo, sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro. Ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, a piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ha smesso di mangiarsela, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io, allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, ma che Peppa, signore, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano la banda.
4: E i compiti, c'è, sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Non sempre
5: si
0: bambini.
4: Fa. Vostre figlie.
5: Comunque, noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah, sì? Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
4: Noi bambini eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No. No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizie abusive.
1: Usate il 100%.
0: È il super. Bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme li prendono sempre a mazzetti o li scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Don Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo
0: perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vanacci. Aia. E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
0: Funziona?
5: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
5: Grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
0: Per
4: museo mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici,
0: ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: 101. Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
1: Ah, che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia, no, ti ho detto di mangiare,
0: però
1: no.
0: Mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. Neofobica, esatto. Ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio, e qui a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi, si sa che fa cambiare idea
0: quando
1: loro, soprattutto
0: poi se mettono
1: quando
0: in testa,
1: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti, di che buono, che buono, che buono. Per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
2: Se no, mandargli le 60.000 api
1: anche
2: in New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.

0: mamma
1: sono zucchine, no, non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfere e basta.
0: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta. A me che non volevo mangiare. A me, guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva certo. Tutto di pizza, secondo me.
3: O di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere. Lo raccontava buone. Mia sorella. E allora lì prendevano quel fascino e poi e finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco perché poi crescendo certo. Questi si sgamano ulteriormente,
3: però
1: no?
3: Funzionano poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola per farla stare brava gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Lei in realtà neanche sapeva cos'era stato assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ciao.
3: La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te mettono lì.
2: Ma quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
3: Oh, i traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
3: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
0: Sì, è vero, sì.
2: È partito
0: vero,
2: tutto
0: vero.
2: Da lì.
5: Guarda, mia mamma mi ricordo che aveva. Io ho quasi 60 anni. Mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. E buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
3: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: La Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
3: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte, allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino, mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. comunque zoppo da Cavriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: E mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Che era tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
6: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male il salice, la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: si scioglie.
0: Sì, allora
6: quante volte hai provato?
3: Non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle...
3: che hanno la stessa forma di alcune meduse effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, ecco, no, poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, è vero. Tenere lì, però
2: per se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
7: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Domani nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Salvini intanto chiede a chiunque sia coinvolto di farsi da parte fino a quando non verrà fatta chiarezza sul loro rapporto. Il giornalista accusa, il ministro vuole la mia sospensione. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che ha tentato di forzare il blocco navale americano nei porti iraniani. Non sono state segnalate vittime. Due morti invece sul mercantile colpito nello stretto di Bab al-Mandeb da proiettili di provenienza non precisata. È di almeno 224 morti finora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Circa 800 feriti, quasi 3.000 i dispersi. Si continua a scavare sotto le macerie. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime il cordoglio di Papa Leone. Per la morte del buttafuori 34enne Antonio Perrotta, deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino, sono state fermate 2 persone, 2 fratelli lussemburghesi. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto, sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 città da bollino rosso. L'ondata di calore dovrebbe durare fino al 17 agosto, con temperature di 7-8 gradi al di sopra della media stagionale. In 6 regioni del centro-sud però scatta anche l'allerta gialla per maltempo. Calcio, la Juventus chiude la tournée australiana con un 2-0 sul Palermo di Pippo Inzaghi. A Perth a segno Yıldız e Milik. Spalletti soddisfatto dei suoi. Lunedì 17 l'ultima amichevole contro la formazione Next Gen. Il 23 l'esordio in campionato con il Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: So excuse me, forget it.
1: Bravo.
2: La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
1: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre, mia nonna.
2: Era la sua, strano che tu sei bastian contrario.
1: Sentite questo scritto: io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
1: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal
2: deserto. Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
1: Oh, mamma
4: mia. È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
2: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
1: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
1: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
2: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: se non fate i bravi facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto i più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro. Ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Mm. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così, poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ho smesso di mangiarsela, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda. Passo.
1: È per adesso quello. Adesso mangia solo...
0: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi.
4: Ciao, ciao.
1: Peppa?
4: No, che Peppa, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini.
5: Ah. Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti,
4: c'è, sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Pur sempre
5: non si
0: bambini.
4: Si vostre figlie.
5: Comunque noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto.
0: Di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico.
0: Addirittura.
4: Noi bambini eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizia abusiva.
1: Ah, usate il 100%.
0: Il super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità? Redatto dalle vostre mamme.
4: Ti ho fatto un po' spiritoso.
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT. Commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della nazionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Don Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vannacci.
5: Aia.
4: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo neo.
5: Satira politica.
1: Allora buone vacanze.
5: Grazie,
1: bimbi,
5: grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per i musei.
4: Per museo mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici,
0: ecco.
5: Falsi, quelli vicino Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti.

0: 101. Sul grattacielo hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
1: Ah, che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. neofobica, esatto. Ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea.
0: Quando
1: loro, soprattutto
0: poi se mettono
1: quando
0: in testa.
1: Quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cosa di questo genere?
2: Se no, mandargli le 60.000 api
1: anche
2: New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, no, non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfere e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta. A me che non volevo mangiare. A me, guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
0: Di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
0: però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
1: Ah,
0: ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te li mettono lì.
2: Ma è quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: Oh, i traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
3: Sì, è vero,
2: tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: La Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino, mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cabriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: E mangia quello che è nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Ma era tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male. Il salice, la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: sciogliere.
0: Sì,
1: scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: Non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60.000 euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Non pesta le formiche.
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: Poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, è vero. Tenere lì, però
2: per se alla di fine mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
6: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la
2: presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare, difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti. Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Sì.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi. Anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Oh mamma mia.
2: Stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco da Milano.
0: Ciao Francesco.
2: Basta, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo sfidante.
8: Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stellalune.
8: Ciao, Piero da Fasano.
0: Piero,
1: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101 ha una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
1: Il gamberetto.
3: Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo, sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e le loro mani, la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché il progetto
2: anche
4: è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate entrare ragione, Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Aspetta. Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpo Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie. Sì.
0: Proprio il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101.

0: avere un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. Sì. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolate nella curiosità.
0: La fantasia, tipo?
3: Ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro. Esatto. Mangia che diventi forte, capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: Someone please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna, invece mia mamma più

0: minacce, faceva quelle false promesse. Di qua che non te faccio niente, visto che era romana, ma era puntualmente bugiardissima.
1: Sì, non ti faccio niente, quando, stai già
2: brandendo il mattarello.
3: La donna, quando è moglie, dice, quando è mamma, dice vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in puoi venire un momento?
2: Sì, che dobbiamo parlare.
3: Esatto.
1: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà.
2: Guarda, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono dobbiamo parlare.
1: Avanti.
4: Ciao banda, io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio le quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai mai abbiamo neanche provato a
1: la
4: toccarle.
1: Paura.
4: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
1: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
3: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
5: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
5: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io faccio, sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano, vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
6: E certo.
1: Quando si presentava a casa per un caffè.
3: No, cosa fa qui questa?
1: Sotto al letto,
3: cosa vuole da noi? Perché è qui?
2: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
7: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
3: Okay.
7: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Mm-hmm. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo. Uh-huh. E quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più, ma noi comunque nella speranza che il premio ce l'avessimo ci comportavamo bene uguale.
3: Bravo.
7: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
1: E che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
2: o
1: le ciabatte
3: o il premietto o il diabete
1: oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
2: Sentiamo.
8: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura così potrai giocare a pallone nel cortile, fai i compiti così ai giardini farai un giro in più in giostra, non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
3: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
6: Sì.
3: Occhio, è quel tipo di bambino lì.
1: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra.

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Ma io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia madre.
1: La sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
1: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago.
1: Bello.
4: Fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
2: Cioè,
4: è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
2: Per forza.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci metteva.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Benini. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che ha tentato di forzare il blocco navale americano nei porti iraniani. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece sul mercantile colpito nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa gli Houthi dell'attacco. Nuove accuse di Madrid all'Italia sulla decisione di ripristinare i controlli alle frontiere. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, su Ceuta, Roma ha agito per esigenze elettorali. Giovedì il titolare del Viminale Piantedosi sarà ascoltato dal Comitato Schengen. È di almeno 224 morti finora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Circa 800 feriti, quasi 3.000 i dispersi. Si continua a scavare tra le macerie. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime il cordoglio di Papa Leone. Il Libano ha abolito la pena di morte, primo paese arabo a farlo. Verrà sostituita con l'ergastolo e i lavori forzati. La legge è stata votata dalla maggioranza del Parlamento, a eccezione del blocco di Hezbollah. Beirut rispetta già una moratoria non ufficiale sulla pena capitale dal 2004. Per la morte del buttafuori 34enne Antonio Perrotta, deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino, sono state fermate 2 persone, 2 fratelli lussemburghesi. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Afa e caldo almeno fino a Ferragosto, poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro-sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bello! Bella!
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo.
2: Con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Quando ero piccolino mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cavriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano: viene Pamela Anderson. Tutto il cast di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male. Il salice, la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: giudice. Si scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: Non lo so.
1: Mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare. Però è per evitare.
2: Non presta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine
2: poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però
2: se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 8090 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
6: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano sotto.
0: Che infame.
3: Minaccia.

0: la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara da, col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la
2: presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare, difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti
4: buongiorno.
0: Ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora sì, andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco uguale. Da Milano.
0: Ciao, sì, Francesco.
2: Per volta, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia, Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Qua, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo sfidante.
8: Buongiorno, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera, mentre passeggiavo sul porto, ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Piero da Fasano.
0: Fasano,
1: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, frutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra avanti. Roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica quella.
1: Gamberetto.
3: Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta così. Del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
0: Ah. Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché il progetto anche. È troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Ma se non abbiamo fatto una partita ancora, perché
2: fate entrare Guardiola allora che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette. Aspetta.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpo Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie. Sì.
0: Proprio il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: avere
1: cosa?
0: Un bimbo che obbedisce sempre, bimbi tranquilli, di solito il primo fratello, poi arriva il secondo, e lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolatene la curiosità,
0: la fantasia. Tipo?
3: Ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Ah, verdi come Hulk.
2: Beh, come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
0: Esatto.
2: Mangia che diventi forte, capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: One please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma, più che minacce, faceva quelle false promesse. Vi è qua che non te faccio niente, visto che era romana. Ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, quando, sai già.
1: Brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice, quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, tu arrivi, ma in realtà.
1: Infatti, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto. Niente, funzionano, queste cose funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io faccio, sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: E certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questa?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo, e quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più, ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: È che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte
2: o il premietto o il diabete
0: oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì,
2: occhio, è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra giusto.

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
1: era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
4: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
1: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
5: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
5: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago.
1: Bello.
5: Fatta con la ricetta segreta della strega varana del Fantabosco.
2: Cioè,
5: è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
4: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
5: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
5: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: se non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda. A me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti. E allora, per farglielo fare, ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo, sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro. Ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ho smesso di mangiarsela, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
4: È per quello.
1: Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io, allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
5: No, che Peppa, signore, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini.
6: Ah. Io sono Anton Giulio.
5: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti,
5: sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
5: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
6: È vero.
0: Non sempre
6: si
0: bambini.
5: I vostri figli.
6: Comunque, noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
6: Certo.
5: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto.
0: Di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
6: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
6: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico, diciamo.
0: Addirittura.
5: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
6: No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
6: Edilizia abusiva.
1: Usate il 100%.
0: Il super bonus.
1: Il super bonus.
7: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità? Redatto dalle vostre mamme.
5: Ti ho fatto un po' spiritoso.
1: Stanno proprio sullo stomaco.
5: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
6: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT. Commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
6: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della nazionale.
5: Noi bambini eruditi.
7: Le vostre mamme li prendono sempre a mazzetti o li scelgono poi alla fine?
6: Aspetta!
7: Che tecnica usano?
5: Giulio, hai qualcosa da dire?
6: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
5: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che buttano vanacci.
6: Aia.
5: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo neo.
6: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
6: Grazie,
1: bimbi.
6: Grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
6: Andiamo per musei.
0: Per musei.
5: Senti, per museo mi chiudi in biblioteca.
6: Siti archeologici,
0: ecco.
6: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: No. Sul grattacielo hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarali.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: I fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini, quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale. E di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea.
0: Quando
1: loro, soprattutto
0: poi se
1: lo
0: mettono in testa.
1: Quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Mm. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cosa di questo genere?
2: Se no, mandargli le 60.000 api
1: anche
2: New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma
1: sono zucchine, non sono zucchine, ma tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfere e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta. A me, che non volevo mangiare, chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza, sapeva tutto di pizza, secondo me.
0: Di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre.

0: Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella. E allora lì prendevano quel fascino e poi e finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente.
0: Però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza. Come si fa a far ubbidire i bambini? O come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
2: Io me lo ricorderò sempre. Vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni. Mm. Quando era piccola, per fare stare, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Lei in realtà neanche sapeva cos'era questa assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che ti mettono lì.
3: Ma è quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
3: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
3: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
1: Sì, vero, sì.
3: È partito
1: vero,
3: tutto da lì.
4: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva. Io ho quasi 60 anni. Mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. E buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: La Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: Metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino. Mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cavriano.
0: Che?
2: Ma scusa, funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson.
5: Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: E mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. In maniera tale che non potevo avere pretese.
6: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male, il salice, la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa, prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: città. Si scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Pesta le formiche.
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine
2: poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, è vero. Tenere lì, però
2: per se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
7: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Guerra negli stretti del Medio Oriente. Un elicottero statunitense ha aperto il fuoco contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati i 2 fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. Tragedia stamattina nel Bosco del Corniglio, nel Parmense, dove un uomo di 61 anni è morto nel tentativo di salvare uno scout 13enne precipitato in una scarpata durante un'escursione. La vittima era uno dei genitori presente al campo con i ragazzi. Inutili i soccorsi, sulle dinamiche indagano i carabinieri. Blocco totale all'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua eruzione dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati allo scalo di Palermo. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Afa e caldo almeno fino a Ferragosto. Poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, vero? Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
1: nonna. La sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
4: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
1: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
5: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
5: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago.
1: Bello.
5: Fatta con la ricetta segreta della strega varana del Fantabosco.
2: Mamma mia.
5: È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
4: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: No, l'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate il bambino. No,
2: a 28 anni l'hanno scoperto.
5: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
5: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: se non fate i bravi facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro. Ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Ti faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Mm. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ho smesso di mangiarsela, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
4: È per quello.
1: Adesso mangia solo...
0: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
5: No, Peppa, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini. Ah.
6: Io sono Anton Giulio.
5: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano la strada. E i compiti,
5: c'è? Sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
5: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
6: È vero.
0: Non sempre
6: si
0: bambini.
5: Fa.
6: Comunque, noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah, sì. Siete così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
6: Certo.
5: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
6: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
6: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
5: Noi bambini eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
6: No. No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare...
0: Sì. Andate a fare la scia in comune.
6: Edilizia abusiva.
1: Usate il 100%.
0: Il super bonus.
7: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
5: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
6: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
6: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
5: Noi bambini eruditi.
7: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
6: Aspetta!
7: Che tecnica usano?
5: Giulio, hai qualcosa da dire?
6: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
5: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vanacci.
6: Aia.
5: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
6: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
6: Grazie,
1: bimbi,
6: grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
6: Andiamo per i musei.
5: Per il museo mi chiudo in biblioteca.
6: Siti archeologici,
0: ecco.
6: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: 101. Sul grattacielo hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCom 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E qui a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
0: quando
1: loro, soprattutto
0: poi se mettono
1: quando
0: in testa,
1: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Mm. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti, di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
2: Se no, mandargli le 60.000 api
1: anche
2: in New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, proprio... no, non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta. A me che non volevo mangiare. Chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
0: O di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente, no?
0: Però funzionano, poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che ti mettono lì.
2: Ma è quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
1: Sì, vero, sì.
2: È partito tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battibagni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Quando ero piccolino mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cavriano.
0: Che?
2: Ma scusa, funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson.
5: Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: E mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Era tale che non potevo avere pretese.
6: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
2: piangente piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male. Il salice, la gamba del sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: gitare. Si scioglie.
0: Sì, allora
7: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare. Però è per evitare.
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: questo?
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però
2: per se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
8: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
8: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
8: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori

0: fortuna avere un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. Sì. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, sì, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolatene la curiosità.
0: La fantasia, tipo?
3: Ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro. Esatto. Mangia che diventi forte, hai capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: One please call 911.
2: Pensa a te.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma più che minacce faceva quelle facce promessi, di è qua che non te faccio niente, visto che era romana, ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, quando sai già.
1: Brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie dice, quando è mamma dice vieni qua che non ti faccio niente, quando è moglie trasforma in puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, tu arrivi, ma in realtà.
1: Guarda, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio le quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai mai abbiamo neanche provato a
0: la paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e li incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto, io faccio, sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano, vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: E certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questo?
0: Tutto a letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo. E quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto. Quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più. Ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: E che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte.
2: O il premietto o il diabete.
0: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile, fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra, non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì.
2: Occhio, è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongolo, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la
2: presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: E ne fece le commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti
4: buongiorno
0: ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora sì, andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti, benissimo. Francesco da Milano.
0: Ciao, ciao Francesco.
2: Per forza, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo
8: sfidante. Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Ciao, da Fasano.
1: A Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra avanti roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
1: Gamberetto.
3: Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché da il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate entrare ragione. Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette. Ah.

0: Quanti, aspetta.
1: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, sì. Lo dico. Peppe Guardiola.
0: Facciamo di conto.
2: Polpo Guardiola.
0: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
3: Ora 3.
0: Oh, bene, bravo, grazie. Sì.
1: Proprio il tatuaggio con
3: proprio tagliato le braccia.
0: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
1: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascia?

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre.
1: Strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
1: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Fantabosco.
2: Mamma mia.
4: È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: No, l'hanno scoperto.
3: Le cucchiaiate il bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. In Medio Oriente si riaccende la tensione negli stretti. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che ha violato il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto, si scava tra le macerie. Al momento il bilancio è di 224 vittime, ma se ne temono almeno 1000. Circa 800 i feriti, quasi 3000 i dispersi. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime il cordoglio di Papa Leone. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati due fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Blocco totale dell'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua attività esplosiva dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati agli scali di Palermo e Comiso. Super Italia, gli europei di nuoto di Parigi, un immenso Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 100 rana, Simone Cerasuolo il bronzo, Sara Curtis nella storia, chiude terza la gara dei 100 stile a un centesimo dall'argento, è la prima italiana a conquistare una medaglia continentale nella specialità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: un giorno si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino. Mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. comunque zoppo da Cavriano.
0: Che?
2: Ma scusa, funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. In maniera tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male il salice, la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa, prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: si scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle...
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Non pesta le formiche.
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, poi c'è questa cosa. Esatto.
3: Sì, cioè, è vero. Tenere lì, però
2: per se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
6: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: avere un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. Sì. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolatene la curiosità.
0: La fantasia, tipo?
3: Ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Ah, verdi come Hulk.
2: Beh, come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
0: Esatto.
2: Mangia che diventi forte, capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: One please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma più che minacce faceva quelle facce promessi. Vi è qua che non te faccio niente, visto che era romana, ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, sai già.
1: Brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice, quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa. E tu arrivi, ma in realtà.
1: Infatti, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero. Ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: E certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questa?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo, e quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più, ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: E che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte
2: o il premietto o il diabete
0: oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile, fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra, non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì.
2: Occhio, è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché c'è la Chiara col challenge.
0: Certo,
1: aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongolo, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la
2: presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare. Difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora sì, andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo, allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti, benissimo. Francesco, uguale. Da Milano.
0: Ciao, ciao. Francesco.
2: Per forza, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia, Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo sfidante.
8: Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Ciao, da Fasano.
0: Fasano,
1: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
1: Gamberetto.
3: Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto,
1: sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Ma se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate entrare ragione. Guardiola, allora che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie.
0: Il tatuaggio
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia nonna.
1: Era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
1: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
2: Con mamma
4: mia. È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: No, l'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci metteva.

0: non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda. A me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti. E allora, per farglielo fare, ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo, sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro. Ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Ti faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ha smesso di mangiarsela, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
4: È per quello.
1: Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
5: No, che Peppa, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini.
6: Io sono Anton Giulio.
5: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti,
5: c'è, sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
5: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
6: È vero.
0: Pur sempre
6: non si
0: bambini.
5: I vostri figli.
6: Comunque, noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah, sì? Siete così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
6: Certo.
5: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
6: Ma bambini eruditi, diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
6: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
5: Noi bambini eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
6: No. No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
6: Edilizie abusive.
1: Certo. Ah, usate il 100%.
0: Ah, il super. Bonus.
7: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
5: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
6: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
6: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
5: Noi bambini eruditi.
7: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
6: Aspetta!
7: Che tecnica usano?
5: Giulio, Don Giulio, hai qualcosa da dire?
6: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
5: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vannacci. E se non mangiano, li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
6: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
6: Grazie, bimbi.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
6: Andiamo per musei.
5: Per museo mi chiudo in biblioteca.
6: Siti archeologici.
0: Ecco.
6: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: grattacielo, hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York.
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCom 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però
1: no,
0: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
0: quando
1: loro, soprattutto
0: poi se mettono
1: quando
0: in testa,
1: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cosa di questo genere?
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, proprio... no, non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, questo, è un'altra verdura.
2: Sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine, tutto basta. A me che non volevo mangiare. A me, guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo
0: me. Di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente, no?
0: Però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che ti mettono lì.
2: Beh, quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
3: Sì, vero?
2: Sì. È partito tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battibagni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte, allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino, mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. comunque zoppo da Cavriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano: viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: E mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Era tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male, il salice. La gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa, prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: casa. Si scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: Non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono
3: che hanno la stessa forma di alcune meduse effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Non pesta le formiche.
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, poi c'è questa cosa. Esatto.
3: Sì, certo. Puoi tenere lì. Però se alla fine
2: di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
6: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero al contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia nonna.
1: La sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
4: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal
1: davanti. Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
5: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
5: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
2: Oh,
5: cioè, è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
4: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: No, l'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate al bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
5: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
5: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: Se non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda. A me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti. E allora, per farglielo fare, ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo, sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro. Ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, a piccola, continuava a mangiarsi e mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ha smesso di mangiarsela, adesso ha delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io, allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, ma che Peppa, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti?
4: Sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Non sempre
5: si
0: bambini.
4: Fa. Perché lei può.
5: Comunque noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah sì? Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico, diciamo.
0: Addirittura.
4: Le bambini eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No. No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizie abusive.
1: Li affittate. Ah, usate il 100%.
0: Ah, il super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
4: Ti ho fatto un po' spiritoso.
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito a un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vannacci. E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
5: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
5: Grazie, bimbi.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
0: Per
4: museo, mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici.
0: Ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarali.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: I fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale. E di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però
1: no,
0: mi dicevano sei schifiltosa, non dicevano sei neofobica.
1: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
0: quando
1: loro,
0: poi se
1: la
0: mettono in testa,
1: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, proprio... no, non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta a me, che non volevo mangiare. Guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo
0: me. Di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente, no?
0: Però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale, che poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te li mettono lì.
2: Ma quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante. Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
3: Sì, vero?
2: Sì. È partito vero, tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battibagno, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino. Mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. comunque zoppo da Cavriano.
0: Che?
2: Ma scusa, funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Era tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
6: piangeva.
0: Sulle chiappe fa male il salice. La gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: C'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa, prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale, si sa, gli animali non vanno maltrattati, evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
6: casa. Si scioglie.
0: Sì, allora
6: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle...
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare...
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: questo?
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: Poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però se alla fine
2: di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
7: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori

0: avere un bimbo che obbedisce sempre, bimbi tranquilli, di solito il primo fratello, poi arriva il secondo, e lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolatene la curiosità,
0: la fantasia. Tipo?
3: Ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
0: Esatto.
2: Mangia che diventi forte, capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i velini delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: Someone please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma, più che minacce, faceva quelle false promesse. Vi è qua che non te faccio niente, visto che era romana. Ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, sai già.
1: Brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice, quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà.
1: Infatti, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio le quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e li incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: Certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questo?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo, e quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più, ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: È che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte
2: o il premietto o il diabete.
0: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle belle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti ti impongono i dazi poi.
8: Sì. Occhio,
2: è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi. Se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo. Mi sembra

0: Lasciate un messaggio.
1: Mi sono finto morto anche in segreteria.
2: Ed è facile commentarlo, difficile commentare.
3: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
2: Sì,
3: cominciamo. Io.
0: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
3: Sale l'ansia, quasi. Sì, sì, allora sì, andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi.
0: Stiamo,
1: oh mamma mia,
0: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
3: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
3: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco, uguale, da Milano.
3: Ciao, ciao. Francesco.
1: Basta, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando.
0: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia, Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
3: C'è, Bologna c'è, meno male.
0: Poi?
3: Terzo sfidante.
8: Buongiorno, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
3: Vada.
8: Ieri sera, mentre passeggiavo sul porto, ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Okay. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
0: Ma le telline, le stellalune.
8: Ciao, Piero da Fasano.
3: Fasano c'è.
0: A Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
3: Le telline, frutti di mare invece che le stelline.
0: È terribile, terribile.
3: Era chiaro?
0: C'è altra roba, c'è altra roba.
3: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
3: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
0: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
3: Non può andare avanti. È tragica questa.
2: Il gamberetto. Scusate.
4: Sì.
2: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
3: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
2: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
0: Ma dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
3: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
3: Vittoriano is back.
1: Era tanto che
0: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
3: Davvero, e grazie ai giudici e le loro mani, la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo abbiamo deciso di dimetterci già subito. Perché da il giudice progetto anche è troppo ambizioso.
3: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
2: Ma se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
1: Fate ha entrare Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
3: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
0: Le polpette.
3: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
0: Facciamo di conto.
4: Peppe Guardiola.
0: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
1: Ora tre.
0: Oh bene, bravo, grazie, Cri.
3: Proprio il tatuaggio con
1: proprio tagliato le braccia.
0: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
3: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Ma io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
1: nonna. La sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
4: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal
1: davanti. Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
5: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
5: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
2: Oh, mamma mia.
5: È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
4: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
5: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
5: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: Thank you.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
2: R101.
1: R101.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bello! Bella!
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo.
2: Con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte, allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino, mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cavriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Guarda qua, uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Che era tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice. Esatto. Sulle chiappe fa male il sales, la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa, prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: casa. Si scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Non pesta le formiche.
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche questo?
3: Evidente. Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, ecco, no, poi c'è questa cosa. Esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però se alla fine
2: di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo.
6: Quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: fortuna avere un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolatene la curiosità,
0: la fantasia, tipo
3: ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro. Esatto. Mangia che diventi forte, capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda, io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i velini delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: Someone please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma, più che minacce, faceva quelle false promesse. Vi è qua che non te faccio niente, visto che era romana. Ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, sai già.
1: Brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice: quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa. E tu arrivi, ma in realtà.
1: Infatti, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda, io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: E certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questo?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: A me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo. E quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più, ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: È che poi quello funziona: o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte.
2: O il premietto o il diabete.
0: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì.
2: Ecco il tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi. Se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra.

0: la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongolo, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongola.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare. Difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Sì.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Oh mamma mia.
2: Stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco da Milano.
0: Ciao Francesco.
2: Per volta, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo sfidante.
8: Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stellalune.
8: Ciao, Piero da Fasano.
0: Piero,
1: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, i frutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
1: Il gamberetto.
3: Ah. Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida, la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo, sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e le loro mani, la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito perché da il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate entrare ragione, Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Aspetta. Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie. Sì.
0: Proprio il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: Cialala.
1: Bravo.
2: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
1: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
2: era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
1: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
1: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal
2: deserto. Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
1: Oh,
4: cioè, è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
2: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
1: No, l'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate al bambino.
1: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
2: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo.
0: No.
1: Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda. A me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti. E allora, per farglielo fare, ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo, sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro. Ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiarsi e mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ha smesso di mangiarsela, adesso ha delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io, allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, ma che Peppa, signore, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti,
4: sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Pur sempre
5: non
0: bambini.
4: Fa. Vostre figlie.
5: Comunque, noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah, sì? Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto.
0: Di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
4: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No. No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizie abusive.
1: Ah, usate il 100%.
0: È il super. Super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assegniamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelte?

0: 101. Sul grattacielo hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarali.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro, che i bambini vivono come tale. E di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però
1: no,
0: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
0: quando
1: loro, soprattutto
0: poi se mettono
1: quando
0: in testa,
1: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi.

0: esce tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti, di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York. Anche.
1: Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste sono zucchine, no? Non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva tutto a me che non volevo mangiare. Chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
0: Di pollo. Di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
0: però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che ti mettono lì.
2: Ma è quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
1: Sì, vero, sì.
2: È partito
1: vero,
2: tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva. Io ho quasi 60 anni. Mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battibagni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino. Mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. Terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cabriago.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson.
5: Tutto il cazzo.
2: Me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: E mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. In maniera tale che non potevo avere pretese.
6: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva.
0: Il salice sulle chiappe fa male, il salice. La gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: sciogliere. Sì, scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle...
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Non pesta le formiche.
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche questo?
3: Evidente. Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, certo. È vero. Tenere lì, però se alla fine
2: di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo.
7: Quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Cialala.
1: Bravo.
2: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
1: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Ma io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia madre.
2: La sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
1: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare. Guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
1: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
2: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire, o funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago.
2: Bello.
4: Fatta con la ricetta segreta della strega varana del Fantabosco.
1: Cioè,
4: è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
2: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
1: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino
1: a 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
2: sì.
4: O se no cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci metteva.

0: se non fate i bravi facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto i più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro, ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, a piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Mm. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così, poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ho smesso di mangiarsela, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
4: È per quello.
1: Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: E ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
5: No. Peppa, signore, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini. Ah.
6: Io sono Anton Giulio.
5: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti?
5: Sì.
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
5: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
6: È vero.
0: Non sempre
6: si
0: bambini.
5: Fa. Non si fa.
6: Comunque noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah sì. Siete così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
6: Certo.
5: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto.
0: Di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
6: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
6: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
5: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
6: No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì. Andate a fare la scia in comune.
6: Edilizie abusive.
1: Certo. Usate il 100%.
0: Il super. Bonus.
7: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
5: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
6: Sembra giusto. Sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
6: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della nazionale.
5: Noi bambini eruditi.
7: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
6: Aspetta!
7: Che tecnica usano?
5: Don Giulio, hai qualcosa da dire?
6: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
5: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vannacci.
6: Aia.
5: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo neo.
0: Ecco.
6: Funziona? Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
6: Grazie,
1: bimbi.
6: Grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
6: Andiamo per musei.
0: Per museo
5: mi chiudo in biblioteca.
6: Siti archeologici,
0: ecco.
6: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: 101 sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarali.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCom 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però
1: no,
0: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
0: quando
1: loro, soprattutto
0: poi se mettono
1: quando
0: in testa,
1: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cosa di questo genere?
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, proprio... no, non sono zucchine, vai tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfere e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta a me, che non volevo mangiare. Guarda, la melanzana sa di pizza, sapeva
0: certo
3: tutto di pizza, secondo
0: me. Di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
0: però
1: no?
0: Funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ah, ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te li mettono lì.
2: Ma quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: Ah, i traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
3: Sì, vero,
2: sì. È partito
3: vero,
2: tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bello! Bella!
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo.
2: Con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte, allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Quando ero piccolino mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. Terrorizzato da Magnum P.I.
0: Ma cos'è?
4: Comunque zoppo da Cavriano.
0: Che?
2: Ma scusa, funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson.
5: Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. In maniera tale che non potevo avere pretese.
6: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male il salice, la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa, prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: casa. Si scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle...
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare...
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, ecco, no, poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, è vero. Tenere lì, però
2: per se alla fine... di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
7: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: fortuna avere un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolatene la curiosità,
0: la fantasia, tipo
3: ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
0: Esatto.
2: Mangia che diventi forte, hai capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: One please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma, più che minacce, faceva quelle false promesse. E qua che non te faccio niente, visto che era romana. Ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, sai già.
1: Brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice: quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà.
1: Infatti, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio le quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io faccio, sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: E certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questa?
0: Tutto a letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo, e quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più, ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: È che poi quello funziona: o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte.
2: O il premietto o il diabete.
0: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì,
2: ottimo, è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi

0: la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la
2: presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
1: Sì,
0: cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi. Anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Mamma mia.
2: Stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco da Milano.

0: Milano.
1: Ciao, sì, Francesco.
2: Per forza, nessuno sa come parla.
3: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando. Proprio.
0: Avanti.
3: Grazie.
4: Mamma mia, Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Bologna c'è.
1: C'è, Bologna c'è, meno male.
0: Poi?
1: Terzo
5: sfidante. Buongiorno, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
1: Vada.
5: Ieri sera, mentre passeggiavo sul porto, ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
0: Ma le telline, le stella luna.
5: Ciao, da Fasano.
1: Fasano,
0: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
1: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
1: Era chiaro?
0: C'è altra avanti. Roba, c'è altra roba.
1: Piccola sfidante.
6: R101, ho una barzelletta per voi.
1: Vai.
6: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
0: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
1: Non può andare avanti. È tragica questa.
7: Il gamberetto.
8: Scusate.
3: Sì.
8: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
1: Perché è la sfida, la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
8: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
0: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
1: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
9: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è Wiwa.
1: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
0: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
1: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
3: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito perché da il progetto anche. È troppo ambizioso.
1: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
8: Ma se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate entrare Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
1: Esatto.
3: The winner is Pirlo. Vai, vai, vai,
10: Andrea.
11: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi sai che hanno due bambine, le polpette.
0: Le polpette.
1: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
0: Facciamo di conto.
3: Polpo Guardiola.
0: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
0: Oh bene, bravo, grazie. Sì.
1: Sei proprio il tatuaggio con.
2: Tagliato le braccia.
0: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
1: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella!
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo.
2: Con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino, mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cavriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson.
5: Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Che era tale che non potevo avere pretese.
6: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male il salice, la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, ce l'ha il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: casa. Si scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: Non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare. Però è per evitare.
2: Non pesta le formiche.
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, poi c'è questa cosa. Esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però se alla fine
2: di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
7: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: avere un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. Sì. E lo dico da secondogenita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolate nella curiosità.
0: La fantasia, tipo?
3: Ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro. Esatto. Mangia che diventi forte, hai capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: Someone please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma, più che minacce, faceva quelle false promesse. Chi è qua che non te faccio niente, visto che era romana. Ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, quando stai già
1: brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice, quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà.
1: Guarda, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda, ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio le quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: Certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questa?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Mm-hmm. Erano angioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo, e quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci ha cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più. Ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: E che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte.
2: O il premietto o il diabete.
0: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì.
2: Occhio, è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra giusto.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché c'è la Chiara col challenge.
0: Certo,
1: aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongolo, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongola.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare, difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, sì, allora sì, andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine? Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco, uguale. Da Milano.
0: Ciao, ciao. Francesco.
2: Per forza, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia, Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo sfidante.
8: Buongiorno, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera, mentre passeggiavo sul porto, ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Ciao, da Fasano.
0: Fasano,
1: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, frutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
3: Il gamberetto. Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi, ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché da il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate entrare ragione, Guardiola, allora che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Peppe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie, Cri.
0: Proprio il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Ma io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
1: io
3: ho
1: la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
1: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
2: Oh, mamma
4: mia. È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: No, l'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: se non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro, che ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, a piccola, continuava a mangiarsi e mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ho smesso di mangiarsela. Adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
0: È per
1: adesso mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io, allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, che no. Peppa, sono, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini.
5: Ah. Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano la banda.
4: E i compiti, e
0: sì? Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Non sempre
5: si
0: bambini.
4: Fa. Le vostre figlie.
5: Comunque, noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah, sì. Siete così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto.
0: Di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
4: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No. No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizia abusiva.
1: Certo. Usate il 100%.
0: Il super. Bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vanacci.
5: Aia.
4: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
0: Funziona?
5: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
5: Grazie,
1: bimbi,
5: grazie.
1: Fate
0: dove
1: cose
0: andate?
1: Anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
0: Per musei.
4: Io mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici,
0: ecco.
5: Falsi, quelli vicino Verona.
0: Falso.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
1: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
0: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
1: Però
0: no,
1: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
0: Esatto. neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
1: quando
0: loro, soprattutto
1: poi se mettono
0: quando
1: in testa,
0: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
0: Nel sushi
1: tutte le sere.
0: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
1: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
0: Esatto, hai capito? Perché io no?
1: Potrebbe essere un buon trucco.
0: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cosa di questo genere?
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
0: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
0: Esatto.
3: Anche mia mamma.
0: Queste sono zucchine, no? Non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva tutto a me che non volevo mangiare. A me, guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
1: Di pollo. Di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
0: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente, no?
1: Però funzionano, poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
1: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che ti mettono lì.
2: Ma quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
0: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
1: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
0: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
1: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
0: Sì, vero, sì.
2: È partito tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battibagni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
1: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
0: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
1: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi, mamma, se stavo bravissima, allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino. Mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. comunque zoppo da Cavriano.
0: Che?
2: Ma scusa, funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: Me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. In maniera tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente. Me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male, il salice. La gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: C'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nell'acquetta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale, si sa, gli animali non vanno maltrattati, evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: sciogliere. Sì, scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: Non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Non pesta le formiche.
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: Poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, è vero. Tenere lì, però
2: per se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
6: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Cialala.
1: Bravo.
2: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
1: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
2: nonna. La sua strano che tu sei. Bastian contrario.
1: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
1: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
2: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
1: Oh,
4: cioè, è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
2: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
1: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
1: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
2: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda. A me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti. E allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro. Ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiarsi e mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ha smesso di mangiarsela, adesso ha delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per adesso quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: E ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, la no. Peppa, signore, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini. Ah.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti?
4: Perché c'è... Sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Pur sempre
5: non
0: bambini.
4: I vostri figli.
5: Comunque noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
1: Ah sì?
0: Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto.
0: Di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
4: Noi bambini eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizie abusive.
1: Li affittate. Usate il 100%.
0: Il super. Bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della nazionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Don Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano vanacci.
5: Aia.
4: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo neo.
5: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
5: Grazie,
1: bimbi,
5: grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
0: Per musei,
4: mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici,
0: ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: 101. Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però
1: no,
0: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
0: quando
1: loro, soprattutto
0: poi se mettono
1: quando
0: in testa,
1: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cosa di questo genere?
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste sono zucchine, no? Non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva tutto a me che non volevo mangiare. Chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
0: Di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
0: però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale, che poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
1: Ciao.
0: La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che ti mettono lì.
2: Ma quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
3: Sì, vero?
2: Sì. È partito tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni. Mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battibagni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino, mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. comunque zoppo da Cavriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson. Tutto il caso di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. In maniera tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente. Me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva.
0: Il salice sulle chiappe fa male, il salice. La gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: sciogliere. Sì, scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle...
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare...
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine
2: poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, è vero. Tenere lì, però
2: per se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
6: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: avere un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolateli, stimolatene la curiosità.
0: La fantasia, tipo?
3: Ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro. Esatto. Mangia che diventi forte, capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i velini delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: One please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma più che minacce faceva quelle facce promessi, e qua che non te faccio niente, visto che era romana, ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, quando, stai già
1: brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice, quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà.
1: Infatti, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero. Ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e li incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
2: Certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questa?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: A me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
8: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
8: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo, e quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più. Ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
8: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: È che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte.
2: O il premietto o il diabete.
0: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
9: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle belle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
10: Sì,
2: occhio, è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché c'è la Chiara col challenge.
0: Certo,
1: aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: E ne fece le commentare,
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti. Particolarmente abili sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti. Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì.
0: Cominciamo. Questa è la

0: stanno segnando i voti.
1: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
2: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco da Milano.
0: Ciao.
3: Per forza, nessuno sa come parla.
1: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
4: Avanti.
1: Grazie.
5: Mamma mia, Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
4: Poi?
0: Terzo
6: sfidante. Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
6: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
4: Ma le telline, le stella luna.
6: Ciao, da Fasano.
0: Fasano,
4: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
3: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
4: C'è altra roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
7: R101 ha una barzelletta per voi.
0: Vai.
7: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
4: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
8: Gamberetto.
9: Scusate.
1: Sì.
9: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
9: Ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
4: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è Wiwa.
0: Vittoriano is back.
3: Era tanto che
4: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
1: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo abbiamo deciso di dimetterci già subito. Perché da il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
9: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
3: Fate ha entrare ragione, Guardiola, allora che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
1: The winner is Pirlo.
11: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
4: Le polpette.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
4: Facciamo di conto.
1: Peppe Guardiola.
4: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
3: Ora tre.
4: Oh bene, bravo, grazie.
0: Sei proprio il tatuaggio con
3: proprio tagliato le braccia.
4: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non mancate.

0: Cialala.
1: Bravo.
2: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
1: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero al contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia madre.
2: Era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
1: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
1: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal
2: davanti. Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
1: Oh,
4: cioè,
1: mamma
4: è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
2: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
1: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
1: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
2: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.